stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.

0: Compagnie boutique.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: sberla.
1: Dance Story. La storia della musica dance. Su Radio Company.
2: Radio Company. Spot.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
10: Company. Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Siamo arrivati così anche al venerdì, il nostro Friday tanto sospirato, tanto aspettato. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno DJ Nick. Noi siamo già pronti in console per iniziare questa mattinata insieme a Infinity, grande successo di Guru Joss. Troviamo anche Rosala, Are You Ready to Fly? E gli FBI Project and Feel It.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio

0: K-Project con Fioretta, Rosala con Are You Ready to Fly e Guru Joss con Infinity. Piccola pausa, torniamo con le Two Static.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Botta 90 suona la mattina presto su Radio Company e tutti insieme gridiamo Pump Up the Volume Please, che vi parla Mauro Tonello come sempre. Feel That Beat da risentire per i Too Static con la voce di Nasty Cat, e troviamo anche loro e Bitch of the Name Johanna con Freak It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Trick It, pezzo molto particolare per Beach the Name Johanna e Too Static. In Euro invece è Tue Visa con la loro Ulla la la, e troviamo anche Steve Silk Holly con questa The World Is Love.

0: Da Mauro Tonello tutto, ci risentiremo ovviamente il sabato mattina, puntuali come sempre. Grazie a DJ Nick, arrivano loro, ora, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica...
1: Radio Company, con la Family.

0: sbagliato.
1: Enrico, veramente è stato un pessimo modo per cominciare la puntata.
0: Beh, ma allora, amici, buongiorno. Ci facciamo riconoscere. Così sanno che... No, aspetta, così sanno che questa è la family. Perché magari qualcuno...
1: Se sentite un programma che comincia veramente male, allora, siamo noi già.
0: Magari qualcuno ha guardato il... non ha guardato il... Una volta si chiamava frontalino, adesso è display della propria autoradio, non sapeva in che radio era e ha detto: ah, ok, Radiocom, ah, ok, sono quelli della family.
1: Qualcuno ha detto: così. Ma cos'è sta roba? Ah, sì, ok.
0: Sì, mi è uscito male il falsetto di
1: sì, ti è uscito... Allora. Ma è strano perché nel falsetto di solito ti esce benissimo. Questa volta è andata proprio
0: così. Sì, non lo so perché,
1: così,
0: vabbè, mattina anche per me. Buongiorno amici, è venerdì finalmente.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora,
1: come state?
0: Tutto bene, Ale un po' meno, ma va bene.
1: Vabbè, dai.
0: Ascolta, allora io volevo...
1: Possono migliorare, Ale,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, assolutamente. Allora volevo subito chiedere ai nostri ascoltatori, visto che siamo ripartiti, siamo praticamente ripartiti proprio in bomba, no? Nel senso che insomma basta, le scuole sono ripartite, il lavoro è ripartito, le ferie ce le siamo anche scordate. E quindi ragazzi, allora, da una parte gli ascoltatori che non hanno voglia mai di scrivere, se hanno voglia in questo momento solamente di mandare una emoji qualsiasi, tra quelle che avete, tra i preferiti, la prima, pam, via, così giusto per farci sapere che ci siete, senza fronzoli, senza cose, non dovete scrivere nient'altro, dovete semplicemente... la prima che vi capita, ok, a caso, così sappiamo che ci siete. Dall'altra, quelli che invece hanno voglia di comunicarci, che sono attivi, svegli,
2: buongiorno.
1: Sì, anche così, anche col falsetto di sisma, vabbè.
0: Buongiorno da dove ci state scrivendo, dove siete in questo momento, dove
1: magari con
0: trovate.
1: Un vocale,
0: esatto, dove vi trovate, esatto, ancora meglio con un vocale, se non riuscite uno scritto, comunque un buongiorno da, che ne so, da Padova, oppure da Benevento, da Ferrara, da Milano, da dove siete, insomma, fa lo stesso.
1: Mi piace, adesso stanno arrivando un sacco di messaggi,
0: sì.
1: L'emoticon che arriva di più è quella delle risate,
0: sì.
1: Perché secondo me è quella che di fatto si usa un po' di più,
0: sì.
1: Soprattutto la usi, sì, certo, per dire che stai ridendo, ma da serio. Cioè, nel senso, tu ridi con l'emoticon, ma la tua faccia non ride.
0: Sì, no, è vero. Ha voglia. Sì,
1: senti,
0: uno è sempre così. Sì, scusa, volevo solo salutare Emanuele, mi piace, perché una delle emoji che ha mandato, e spero che sia la tua prima tra i preferiti, perché voglio pensarti così, Emanuele, hai mandato il razzo che vola, che vuol dire che sei sempre carico, sempre,
1: sì,
0: sempre a palla.
1: Immaginati Emanuele nelle sue conversazioni di lavoro, tipo: ciao Emanuele, domani mattina ci vediamo, mi raccomando, 8:30 puntuali in riunione.
0: Sì.
1: Lui
0: razzo. Bellissimo.
1: Ciao Emanuele, è arrivata il lavasecco, il tuo vestito è pronto, razzo.
0: Sì, che bello.
1: Tutto così, da
0: bellissimo.
1: Senti, allora, nel fuori onda io e te abbiamo affrontato un discorso che non è proprio radiofonico,
0: no.
1: Ok, però di fatto è vita vera, ragazzi.
0: È vita vera.
1: La vita adesso, senza dirvi perché, per come ne stavamo parlando, però si stava parlando di quando ti scappa in momenti molto inopportuni, quando hai avete presente, adesso io sono sicura che tutti capiranno, avete presente quella sensazione di caldo ma di brividi di freddo,
0: sudori freddi.
1: Bravo, sudori freddi ma comunque caldo, ecco. Tu lo sai, l'hai letta quella notizia di quell'atleta durante l'Irox che ha avuto quella roba lì e ha continuato a gareggiare davanti a tutti?
0: Allora no, non l'avevo letta. Io ne so un'altra stessa, se parliamo di Luca Bizzarri, che fa degli spettacoli a teatro e che gli è successo durante, nel mentre stava recitando a teatro, nel mentre proprio.
1: Beh, l'ha fatta lì.
0: No.
1: Lei la. No, lei.
0: Ah,
1: no, guarda.
0: Ah!
1: Sì,
0: ah,
1: è questa la notizia.
0: Ah,
1: cioè, non è la notizia. È la notizia. Tanto che infatti c'è una grossa polemica in corso a riguardo. E io posso dirvi: sono d'accordo di più. A me non me ne frega niente che stai facendo una competizione. Tu la molli se fai una roba del genere. Perché. Cioè, lei ha avuto. Questa non è una roba bella, cioè,
0: no.
1: Allora, questa atleta qui
0: no.
1: ha avuto quella roba lì durante la competizione e si è lasciata andare. Dall'altra parte nessuno l'ha fermata. Quindi lei, certo, gli organizzatori dell'Irox hanno detto no, abbiamo disinfettato l'area, abbiamo sanificato, ma avevo capito, certo. Però nel frattempo lì era pieno di gente.
0: Mamma mia, che
1: e lei ha portato a casa la competizione. Oh, stoica, niente da dire, cioè nel senso bravissima, però porca miseria, ma io posso dire, ma neanche una roba del genere ti blocca.
0: No, mamma mia, no,
1: è vero che magari sai, ti stai allenando da tanti tanti tanti tanti anni. Però...
0: sì, no, capisco. Ci sono i ciclisti che spesso allora stiamo parlando di un'altra cosa, ma la fanno in movimento, cioè stiamo parlando di pipì. E quindi ecco quello.
1: Vabbè,
0: so
1: ma pipì,
0: che, so
1: guarda,
0: che, so che o si attrezzano con una bottiglia, non lo so. Però vabbè, comunque se c'è qualche ciclista all'ascolto che ci può eventualmente
1: ciclisti quelli che fanno le gare tipo il Giro d'Italia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, proprio di gare
1: sì, però vedi quella roba lì, ora per quanto sia cioè diciamo che secondo me c'è una differenza tra le due cose. In più
0: certo.
1: L'Irox,
0: ma certo,
1: cioè,
0: che
1: Irox,
0: c'è una differenza abissale.
1: Sì, in più l'Irox era all'interno di uno, cioè di un
0: ancora peggio
1: all'interno, sì. Cioè nel senso c'era la moquette. La moquette,
0: no,
1: Enrico,
0: no,
1: no, che è stata sostituita. Che è stata sostituita. Comunque hanno dato un rimborso agli altri atleti. Vabbè, si sono scusati. Però io non lo so, rimango sempre un po' basita da queste notizie qui. No, più che altro perché dico: ma porca miseria, ma cioè io capisco che sei che ti stai allenando da tanti anni, ma ci sarà qualcosa che ti ferma? Uno che sarà, ma Rosalia ha interrotto il suo concerto. E con ragione.
0: Ma sì, io sono d'accordissimo. Anche perché,
1: ma anche per
0: ragazzi,
1: te stesso,
0: No, ma si sta male. Si sta male. Si sta male, ma male, male, male. Cioè, capito? Allora, abbiamo dei messaggi vocali che sono già arrivati. Vuoi metterli?
2: Ciao, company. Buongiorno da Arianna, bloccata intelligenziale a Verona Est. Tra Verona Est e San Giovanni.
0: Aia.
2: Dovrei cominciare il lavoro alle 7, ma chissà a che ora arriverò.
1: No.
2: Bene, buona giornata.
3: Buongiorno a te, da Marcon.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, stoppardi.
0: Appena
4: fatto il pieno alla macchina, sembra quasi abbia dovuto
1: mamma
4: donare
1: mia.
5: Buongiorno da Fiasso d'Artico, diretta a Mestre per lavorare. Un bacio a tutti.
0: Ciao.
6: Buongiorno a tutti dall'autostrada Milano Venezia. Buona giornata, Dino.
1: Buongiorno.
6: Ciao. Buongiorno da Antonello, direzione Maesne, posto di lavoro. Ciao ragazzi.
7: Buongiorno ragazzi, ma voi quando è previsto che il venerdì dovete essere a casa perché avete finito la settimana e al giovedì sera vi chiedono di andare a lavorare? Come vi sentite il venerdì mattina? Io sbatterei la testa contro uno spigolo.
0: Certo,
7: ciao da Filippo.
0: Ovviamente.
7: Ci sono, per fortuna ci siete voi.
1: Ah, sì. Grazie. Comunque tutto giusto. E sei stato anche, posso dire, molto garbato nel dirlo.
0: Sì, diplomatico.
1: Forse io non sarei stata così garbata.
0: No, noi conosciamo Carlotta. Carlotta non è per niente garbata. Se volete vi potrei spoilerare delle conversazioni abbastanza importanti Voi Carlotta la vedete così, una carina, col cavolo. Allora amici, tanti messaggi che stanno arrivando, tra poco vi leggiamo tutti.

0: Questa è Sing, amici, buongiorno. Beh, buongiorno, qualcuno scrive da Corigliano, ultimo giorno di lavoro e da domani ferie.
1: Scusa,
0: buongiorno.
1: Visto sì? Che è passato Ed Sheeran, volevo salutarlo. Ciao Ed, che dovrai farti i concerti da solo.
0: In questo momento Ed Sheeran
1: è in gran difficoltà.
0: Va bene, ragazzi,
1: parentesi chiusa perché è una gran parentesi.
0: Ecco. Sì, buongiorno da Diego, direzione Mogliano Veneto per lavoro, oppure buongiorno da Spilimbergo, Gianni di Rovigo. E poi ci sono un sacco di vocali, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, io sono Annalisa, sono di Vicenza e questa mattina attendo il tinteggiatore. Fine della storia triste.
3: Buongiorno a tutti. Beh, dalla zona del Trentino Alto Adige.
0: Buongiorno.
4: Salute da Chiesa Nuova.
5: Buongiorno ragazzi, buon venerdì.
0: Ciao.
5: Meno uno, perché domani sono 44.
0: Eila.
5: E si parte qua da Teolo, è tutto libero.
6: Dalla tangenziale di Mestre, tutto a posto.
7: E allora, dopo Fiesso d'Artico, buongiorno da Fiesso Umbertiano. Francesco, che va a Ferrara.
1: Ma scusate, dov'è Fiesso Umbertiano? Aspetta, Fiesso Umbertiano.
0: Non so, nel frattempo vi ricordate, a proposito di tangenziali di Mestre, quando c'era il cervo che girava... C'era, attenzione, cervo in carreggiata, ve lo ricordate?
1: Sì, certo.
8: Mamma,
1: certo.
8: Che momenti.
1: Ah, Fiesso Umbertiano, Fiesso in Veneto.
0: Rovigo.
1: In dialetto ferrarese, perché probabilmente... Ma non è...
0: Fiesso Umbertiano in provincia di Rovigo, qua c'è scritto.
1: Ah, in provincia di Rovigo, ok. Che si può chiamare anche Fies. Fies, lo chiamano. Capito?
0: Ah, ok.
1: Ecco. Poi...
9: Ciao, company. Riguardo la ragazza che è stata male durante la gara, bisogna anche mettersi nei suoi panni. Serena da qualche anno e sapeva di poterla vincere e anche l'ha vinta nettamente.
0: Sì, vinta.
9: E quanti soldi si è portata a casa e gli sponsor che si porta a casa servono per continuare il suo agonismo. È brutto,
1: sì
9: perché comunque poi c'erano
0: altri tre
9: dietro di lei, però io posso capirla, avrei fatto la stessa cosa.
1: E comunque, come direbbe in questo caso Emilio Fede, che figura di me.
0: Allora, lei in realtà poi ha rilasciato delle interviste dicendo che si è molto pentita, ma che di fatto lei è scesa in campo. Lei non ha fatto una cosa a detta sua, lei dice: io sono scesa che stavo benissimo, mi sono stata male durante la gara.
1: Sì.
0: Ovviamente bisogna mettersi nei panni di un atleta, un agonista che si allena da tanti anni e che, attenzione, quando era lì era sportiva.
1: Sì.
0: Cioè lei era in una modalità che secondo ma sicuramente lei non ha neanche pensato urca, devo andare in bagno. Lei, ma figurati, cioè lei era dritta come un treno. Però ecco, col senno di poi,
1: sì,
0: forse mi pare
1: allora,
0: abbia
1: diciamo
0: rinunciato
1: che
0: alla vittoria.
1: Dal punto di vista dello spettatore non è questa gran bella cosa.
0: O,
1: tutto qua.
0: O degli altri atleti.
1: Sì, esatto.
0: Più che altro
3: di merda.
0: Sì. Però certo, capiamo anche la sportività, che uno dice: oh, ragazzi, cioè, nel senso. Poi c'è.
10: Buongiorno family.
0: Allora,
10: Carlotta, lei se l'è fatta sotto, ma la competizione l'ha vinta.
0: L'ha vinta,
10: è arrivata prima. E io la mollo, ma arrivo prima. Era quello per cui correva. Voleva arrivare prima e si è arrivata prima. E io la mollo, ma arrivo prima. Era quello per cui correva. Voleva arrivare prima. E se si fermava non sarebbe arrivata prima.
1: Sì, d'altronde sono atleti, ci lavorano tanti anni per arrivare a tutto ciò, quindi probabilmente appunto. Ma che poi non sappiamo com'è accaduto nella sua testa, cioè probabilmente può essere scappata senza volerlo.
0: Ma sì, ma cioè, ragazzi, comunque l'Irox è una competizione estremamente tosta a livello fisico.
1: Certo.
0: Quindi magari non so come spiegarlo, però servono molti muscoli per trattenere ciò che non vuole essere trattenuto. Perciò, secondo me, quei muscoli in quel momento forse erano impegnati in altro. Allora, o doveva o ritirarsi, ma magari non se n'è neanche accorta, magari se n'è accorta ad un certo punto. Cosa, Ale?
11: È stata elegante.
1: Nel raccontarlo? Sì, ma Carlotta è...
0: Cioè, nel senso... grazie,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Sì,
0: anni e anni di allenamento per poter parlare di queste cose,
1: ragazzi,
0: senza parlarne.
1: Riesce ad essere elegante solo in radio, ma poi con noi a microfoni spenti lasciamo perdere.

0: torniamo tra poco. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su Unifortunato.

0: www.giustinofortunato.eu. Università telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche.

0: Rap ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh, questa è Casini, amici, buongiorno, c'è l'ora esatta.
2: Ma non vi sembrava?
1: Ma non... Ma stai parlando forse di...
2: Gangsta Paradise, non era...
1: Ah, ecco che così...
3: Certo.
1: Ragazzi, forse mi sta venendo il raffreddore, ve lo dico, eh?
2: Vabbè, ma...
1: Sono le 17:45 minuti.
2: Basta, buongiorno. Ragazzi, ci diamo un contegno, per favore. Questo è un programma radiofonico ed è uno dei programmi più seri della radiofonia italiana, ma soprattutto...
1: Hai ragione.
2: Soprattutto, ragazzi, è il vostro programma preferito.

0: programma per very normal people.
1: Ma sapete quanti ascoltatori abbiamo?
0: Almeno 1.456.

0: Hello.
1: Che bello, ragazzi, essere qui di venerdì, perché noi lo sapete, voi lo sapete, noi lo sappiamo, tutti lo sapete, tutti lo sanno.
0: Ma ci abbracciamo un attimo.
1: Ancora con questo abbraccio di gruppo.
0: Basta, ci abbracciamo. Che bello
1: abbraccio, senti qua.
0: Lo una palpatina a sisma.
2: Non serve più.
0: Porta fortuna.
1: E tra l'altro abbracci che trasmettono ossitocina, che fanno star bene,
0: sì,
1: serotonina, felicità.
0: Guarda,
1: ormone della felicità. Allora, a proposito di felicità, siamo giunti a quel momento della settimana in cui De Biasi dà il meglio di sé.
0: Di sé?
1: Non lo so, cioè nel senso dicelo
3: oggi
1: tu.
3: Ho fatto una sequenza mixata. Ho unito quattro canzoni.
1: Alessandro, okay.
3: Ho unito quattro canzoni.
1: Una sequenza.
0: No, beh, mi è piaciuto.
1: Stavi parlando di
0: Ma era forse
1: Guarda, stai
0: comunque
1: attento,
0: posso
1: sai.
0: Dirti 100% fatto da De Biasi.
1: Sì, assolutamente. Allora, amici e amiche, è arrivato il momento del mixatone di Ale De Biasi.
4: Solamente haciendo. Vamos.
5: 1, 2, sa.
6: Quanto si sta bene a letto la mattina con questo freddo?

0: vola!
1: Giù il tettone? Cosa ha detto?
2: Anch'io ho sentito il tettone?
3: Cos'è? Non c'entra niente, ma siamo fermi ad un semaforo.
4: Ciao Radio Company!
5: Maria Santa, cos'è sta roba?
1: Maria Santa.
6: Mancano solo 104 giorni a Natale. Avete già pensato ai regali?
7: Non c'entra niente.

0: Sisma!
1: Cioè, io capisco che è rinfrescato, che è fresco.
2: Che sfigata.
1: Ma accendere il riscaldamento sedile, tra l'altro, a tre pacche.
2: Sì. Che sfigata.

0: figata. Dimmi tutto, amore.
1: Mi sembra esagerato. Hey, no bass, no kick, I'm a

0: noi siamo in partenza per le Cinque Terre.
1: Ieri colpo della strega in pieno trasloco.
2: Ma io ho appena smontato dalla notte.
3: Ieri avevo uno zaino super pesante.
2: Che figata.

0: me ne vado in ferie 2 settimane.
1: Sto piangendo.
2: Alla magistrale a numero strachiuso a Bologna.
3: Brava!
4: Oggi si fatica.
5: Assolutamente no, non mi vesto. Devo avere freddo.
6: Mi sento carico perché domani vado a donare il sangue.
7: Ma comunque tra un mese siamo in Islanda.
8: Che figata.

0: Mauro. Ma com'è? Nominava baby da la la la. Sembrava quella.
1: Vero.
0: Ma
1: sì,
0: non era,
1: è
0: era quella. Ma
1: ci un po' illusi però alla fine.
0: Ma siamo rimasti un
1: buongiorno.
0: Po' così.
2: Sì.
0: Non posso scendere né salire, né scendere né salire. Siamo rimasti un po' lì nel mezzo. Amici, buongiorno. È tropicale.
1: Buongiorno amici, questa è la Family, Carlotta, Enrico Sisma e regia, c'è quel mago di Ale De Biasi.
0: Bravo.
1: Voto a questo mixatone, io gli do un 8.
3: Un 8?
0: 8 e mezzo. 8 e mezzo.
1: Non lo so io.
0: Ma noi sappiamo che tu sai essere molto più creativo. Tipo tu quando butti dentro una salsetta
1: Celine Dion.
0: Sì, una cosa così.
3: Ah,
0: tu
3: piace quella.
0: Ma no, certo, perché
1: sì, a noi piace quella.
0: Perché no, ma non è che a noi, è che tu sorprendi in quella maniera lì,
1: è
0: no?
1: Vero, vero, vero.
0: Capito?
1: Vero.
0: Allora,
1: però c'è chi gli dà un 10 pieno, pazienza, con gusti.
0: Allora amici, buongiorno.
1: Sì, vai.
0: C'è il raga, non c'entra niente, ma che si attiva da questo momento in poi. Rubrica che conoscete, ma per chi non la conoscesse, funziona così. Noi abbiamo inventato questa cosa dal tempo, perché volevamo parlare di tutto di più, e quindi arriva uno che dice raga non c'entra niente, anche se stiamo parlando di qualcos'altro, e dice la sua, ma qualsiasi cosa vi passi per la testa. Si può anche cantare, fare così, per esempio alza il volume.
1: Modo. Non c'entra niente, esatto. Basta dirlo così.
0: Esatto, l'unico modo è il 3332688688. Basta iniziare i messaggi con raga, non c'entra niente ma.

con I Need a Sign, Show Me Love. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 siamo insieme, come sempre c'è il raga, non c'entra niente, ma perché è venerdì. In questo momento però si sceglie un disco da cantare ad alta voce, quindi tra poco mettiamo tutti i vostri messaggi, quindi vocali, veloci, veloci, veloci. Però adesso è il tempo di votare. Come sempre noi vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone, un pezzo di un'altra canzone, ma siete voi a decidere quale ascoltare per intero. Quindi votate mandando un 1 o un 2 al 3332688688. La canzone di oggi numero 1 è questa.

0: invece è questa.
1: Adoro questo passo, Sisma. È nuovo?
0: 3332 688

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: stress, Maria. Lui è Ricky Martin. Bravo, finisci. Scelta da voi come disco da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family.
1: Bravo, finisci, mi ha fatto molto ridere.
0: Sì, perché ormai, guarda, poi siamo abituati con Angelina Mango che finisce tutte le canzoni fino proprio alla fine, fine. E, amici, buongiorno alla Family. Questo è il venerdì dove c'è il Raga Non C'entra Niente Ma. Tantissimi messaggi, sentiamo.
2: Raga Non C'entra Niente Ma, ultime 7 ore e poi sono in ferie una settimana.
0: Ma basta.
2: Finalmente, sono stanchissima. Ciao.
3: Sì. Raga, non c'entra niente, ma ho già pranzo in ufficio, prosecco e salame.
0: Che bello. Oh,
1: che
0: posso dire?
1: Sogno.
0: Allora, se uno deve avere anche una giornata bruttina, magari al lavoro, sa che deve fare,
4: raga,
0: delle cose.
4: Anche noi a pranzo comunque. Il creano di Stefano Conte e Pacini.
0: No, veramente?
4: Eh sì.
0: Ma hanno unito
1: sì,
0: le forze.
4: Prosecco, birra,
0: che
4: salame.
0: Quanto sono belli, quanto sono degli obiettivi queste cose da raggiungere. Cioè a mezzogiorno tu sai che ti fermi in ufficio o in azienda, capito? Ti
1: prosecco e salame. Ma poi però ragazzi, prosecco e salame con un po' di pane magari,
0: sì,
1: con le mantovanine, posso dire le mantovanine?
0: Tra l'altro mi sento dire che sei un'intinditrice di queste,
1: Di prosecco e salame.
5: Raga, non c'entra niente, ma la smettiamo di fare questi acuti da gallina strozzata a sisma?
1: No, mi dispiace, purtroppo non è possibile. Enrico è per lui questi è irresistibile.
4: È irresistibile. Fatto
0: per questo.
1: Lui è nato per. Lui è nato per i falsetti.
0: Scusate, allora, non devo più fare i falsetti? Va bene.
1: No!
0: Non devo
1: no.
0: più fare i falsetti. No, va bene, però allora mettimi un drone. Allora faccio il tenore.
1: Va bene. Sentiamo.
0: All'alba vincerà! Sì. Non ce la faccio, è troppo alta.
1: Ma perché l'hai voluto fare?
0: No, non ce la faccio.
4: Allontanati.
0: Hai voluto
1: fare questo cosa umiliante.

0: Allora, io comunque, allora, guarda, a me piace in ogni sfaccettatura, comunque, ti dico.
1: Tu che mi dici che perché ho fatto questa cosa così umiliante. Quando il nostro programma è basato sull'umiliazione, personale, certo.
2: Raga, è proprio vero. Niente, ma domenica tutti alla Gravel for Fun.
3: Raga, non c'entra niente, ma stamattina mentre aprivo la portiera della macchina per salirci, le chiavi sono cadute, hanno centrato il mio piede nell'attimo in cui io facevo il passo in avanti e quindi le chiavi sono finite sotto la macchina. Ho finito le imprecazioni.
0: Che rottura quando succede così. Che tu gli dai anche quel calcetto, no? Sì. Che fai tipo proprio alla Messi, capito?
4: Raga, non c'entra niente. Ma domani io e la mia combricola di satanati amici andiamo alla festa del Canederlo a San Juan a bere 2000 litri di birra e a mangiare come dei maiali. Ciao raga!
1: Raga, scusate, però volevo dirvi alla combricola che è la festa del Canederlo, non della birra.
0: Cioè, però mi piace questo mood, c'ha loro dei canederli, non gliene può fregare di meno.
5: Raga, non c'entra niente, ma vorrei vincere un gratta e vinci e non andare più a lavorare. Ciao company.
0: Si fa per alzata di mano. Quanti vorrebbero vincere il gratta e vinci?
1: Eccoci qua.
0: Ok, perfetto.
6: Raga, all'unanimità. Non c'entra niente, ma non ho ascoltato il mix di Ale perché stavo piangendo al distributore.
1: Allora, però ragazzi, noi lo ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, potete recuperare tutte le puntate sul podcast, c'è l'app Stream, ma soprattutto l'app di Radio Company per quanto riguarda la nostra radio, dove potete riascoltare tutti i podcast, quindi il mixatore di Ale è sempre lì. Poi...
7: Raga, non c'entra niente, ma giovedì è il rogito della mia nuova casa, evviva!
1: Bello, congratulazioni!
0: Bello, brava! Poi c'è chi scrive, raga, non c'entra niente, ma quest'anno mia figlia va a scuola da sola, perché prende la corriera, quindi non devo più accompagnarla, ma per qualche strana ragione poi è finita che mi devo svegliare comunque mezz'ora prima del solito per svegliare lei. Vabbè amica, ma che ti frega, è vero che ti svegli mezz'ora prima per svegliare lei, ma poi rimani a casa,
1: ma non devi
0: e ti bevi il caffè in silenzio,
1: sì,
0: non ti devi mettere
1: nessuno
0: nel traffico. Non c'è nessuno con te.

0: proibita. Lui è Irama qui su Radio Company. Amici, c'è il raga, non c'entra niente, ma attivo. Ma adesso piccola pausa, tra poco c'è lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ciao amici, buongiorno, questo è Magnetic, siete su Radio Company, questa è la Family, adesso come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte da voi, lavoratori, cercate di non straffare troppo, prendetevi un giorno di relax, se potete, basta, mollate, fate quello che si faceva a scuola, andate al bar a giocare a biliardo con i vostri amici, non programmate riunioni, decisioni importanti, mi raccomando, approfittate piuttosto di un po' di tempo libero. Sfigometro meno 16, rotometro 75%.
2: Sto piangendo!
0: Doro, il vostro umore potrebbe aver bisogno di un upgrade, aggiornatevi quindi, mi raccomando, scoprite cosa ha di nuovo da offrirvi e lasciate perdere le rimostranze vivendo magari la luce che vi arriva. Sfigometro meno 18, rotometro 91%.
2: Dimmi tutto amore.
0: Gemelli, siete molto nervosi, quindi respirate, Mercurio ci prova ma voi mantenete la calma, mi raccomando, se avete bisogno di tirarvi un pochino su di morale, magari un po' di shopping terapeutico potrebbe fare al caso vostro. Sfigometro meno 12, rotometro 26%.
3: Voglio il pallone di confronto.
0: Subito, Cancro, l'orgoglio deve fare un po' di silenzio. Voi siete un amico, insomma degli amici ottimi, però dovete lasciare un po' da parte l'orgoglio. Questo weekend potrebbe portare tante cose belle, quindi godetevelo. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Bella. Leone, tocca a voi, lasciate che le vostre cose crescano, la vostra scelta può deludere qualcuno, ma chi se ne frega ragazzi, non si può mica far contenti tutti. Prendetevi una pausa e ricordatevi che siete degli esseri umani, quindi anche voi avete bisogno di riposarvi. Sfigometro meno 17, rotometro 80%. Perfetto. E poi Vergine, questo mese è un po' frenetico, siete un po' in corsa continua. A questo punto sì, innovare fa bene, rinnovarsi fa bene, però forse dovete iniziare a pensare un po' alle responsabilità che vi siete presi negli ultimi tempi. Sfigometro meno 16, rotometro 82%.
4: Che figata.

0: Amici della bilancia, se state aspettando risposta ad un messaggio importante, continuate ad aspettare, cercate di non cadere nelle trappole che vi arrivano. Sfigometro meno 14, rotometro 42%.
1: E noi.
0: Wow!
1: E lei. Tra noi.
0: Che bello! Vabbè, posso andare avanti, Ale, scusami, ma Scorpione, la montagna russa della vostra vita continua. Chi lavora part time, a provvigione, partita IVA, aiuto, aiuto, aiuto, cerca certezze, ma di fatto non è che ne trova, non ne trova parecchie, ecco. Magari voi non chiedete molto, se non un po' di stabilità, continuate a chiedere. Sfigometro meno 15, rotometro 61%.
2: Carlotta, cerca di trattar bene le persone, dai.
0: Sagittario, Mercurio fa un po' di capricci, aspettate delle proposte che vi arriveranno dagli altri, le opportunità arriveranno, abbiate pazienza. Sfigometro meno 18 e rotometro 80%.
3: Carlotta, non mi trovi per nulla.
0: Per nulla. Capricorno, se dovete fare degli acquisti, questo è il momento giusto. Chiedete magari un consiglio ad un amico, chiedete magari di essere accompagnati prima di comprare da soli, di prendere delle decisioni, e cercate di stare lontani dalle voci di corridoio. Se vi arrivano delle voci, tappatevi le orecchie. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
4: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Scusa, lo sfigometro acquario, voi siete dei guerrieri indomabili, tensioni sì, ma anche legami solidi. Scrivete il vostro futuro, amici, e cercate delle risposte sicure che comunque non tarderanno ad arrivare. Sfigometro meno 20, rotometro 95%.
5: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: E poi pesci, sole e mercurio si scontrano ancora, raccogliete delle soddisfazioni, delle intuizioni, si arrivano, e quindi a questo punto aspettatele, perché potrebbero arrivare tra domani e domenica. Sfigometro meno 16 e rotometro 38%.
6: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Perfetto.
7: Allora.
0: Mamma mia. Dai,
7: il
0: veloci.
7: Il segno portato di oggi è la Vergine.
0: No.
7: Leone.
0: Comunque bravo Sismo, complimenti, fatti suggerire. È sbagliato.
7: Sagittario.
0: No. No.
7: Capricorno.
0: No.
7: Cancro. Gemelli.
0: No.
7: Ariete.
0: Pesci. No.
7: Acquario.
0: Acquario! Bravo.
7: Buon venerdì.
0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la Family di Radio Company, il vostro programma preferito.
7: Poi non ti puoi lamentare, Alessandro, che la gente ce l'ha con te, perché tu hai questo modo di fare passivo-aggressivo. Buon venerdì.
8: Buon venerdì.
7: Acquario, e buon venerdì. Oh, ma dove credi di essere?
0: Guarda, senti, ma una volta che vince, due settimane che perde.
8: Sembravi un po' Corona.
7: Ma dove credi di essere? Sì. Paolina,
0: Ale.
7: Allora adesso ci vediamo fuori in parcheggio e ti faccio vedere io.
0: Tra l'altro anche Sisma. Tra l'altro, ragazzi, anche Sisma ha le stesse motivazioni di Corona, no? Cioè, quando Corona si. Perché io sono più bello.
7: Non l'ho mai fatto. Mai
0: come
7: visto,
0: Corona che si candida in politica perché dice di essere più bello dei politici che abbiamo, ma sicuramente.
7: Vabbè. Allora, amici, lo sentite che c'è il tango sotto? Che bel momento. Vai.

0: merda. Allora amici, sulle note di questo tango è arrivato il disco alza volume di...
1: Scusami, ma è meglio prosecco, salame e pane o prosecco, salame e bibanesi?
0: No, è il bere,
1: ragazzi. Sì, no, ma dico col pane o con i bibanesi?
0: Ah, mamma mia.
2: Ora alza il volume.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: per la tua musica, Benny. Era Satisfaction, disco alza volume di oggi.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mama, lei è Madame alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Sun. Hugella, buongiorno amici, questa è Radio Company, siamo all'interno della family. Amici, allora, c'è il raga non c'entra niente ma sì o no?
1: Certo!
0: E lo vogliamo ascoltare un altro messaggino?
1: Certo!
2: Ehi raga, non c'entra niente ma oggi ho appuntamento col commercialista, aiuto! L'altro giorno mi chiama la sua segretaria e mi dice Ciccio, ragioniere vuole parlarle. Fine mese, entro fine mese facciamo un appuntamento. No, no, glielo passo subito. Me lo passa domani, è meglio che vieni. Quindi oggi
0: magari
2: tocca. Che cazzo mi tocca, non lo so.
0: Magari, che ne so, cioè ti vuoi dire lei ha ereditato sì, 1.494.000 euro.
1: Secondo me se inizia la frase con il ragioniere le vuole parlare mi sembra proprio cioè la sfiga è dietro l'angolo. Secondo me
0: ma
1: c'è...
0: no, bisogna sì. pensare positivo, magari il ragioniere si sposa, ti vuole invitare al tuo suo matrimonio.
1: Sì, back dell'agenzia delle entrate con
0: no, arretrati, no, non dirlo, non chiamarla, non chiamarla.
1: Buste verdi, casini, mamma.
0: Lo sai che se tu la nomini poi compare.
1: Ma la diamo a Stolle. Sì, hai presente la scena di Aldo Giovanni e Giacomo dove c'è Aldo che comincia a dire ma si spacchiamo
0: la radiamo,
1: tutto
0: sì. La radiamo al suolo. Sì, la sì, sì, sì, vabbè.
3: Non c'entra niente, ma secondo voi qualcuno ha pensato bene di organizzarmi una festa sorpresa per i miei 50 anni? Non lo so. Vedremo.
0: Amica, parti già delusa, eh? Sì, che se tu parti che qualcuno potrebbe avertela organizzata e poi non te la organizzano, ci rimani male. Quindi tu comincia già ad essere delusa.
1: Non
0: quando
1: fa...
0: arriverà. Sì.
1: Mi piace Carlotta, perché finalmente dopo anni che ci conosciamo hai appreso come si deve fare, perché voi dovete sapere che Carlotta ha un problema con le aspettative. Lei ogni volta che c'è una festa di compleanno, un qualcosa da festeggiare, si deve vedere anche con una semplice cena di famiglia, lei ha le aspettative altissime perché sarà il giorno più bello della mia vita, dopodiché è una delusione totale, lei ci rimane male per 4 giorni, sta a letto
0: pensando, ecco, era la cena dei miei sogni, invece la pizza era bruciata su un lato.
1: Sì, sì.
0: È proprio così che funziona la vita. Quindi parti già delusa, amica.
1: Sì, esatto, aspettative bassissime poi.
4: Raga, non c'entra niente, ma chi è di voi tre che ha la suoneria accesa? Ogni volta che arriva un messaggio sembra che sia arrivato a me.
1: Ma non siamo noi, è De Biasi che mette questo effetto, vai. Di nuovo? Di nuovo? Ecco.
0: È così. Di nuovo, scusa? Puoi metterlo 3 volte di fila? 1, 2, 3? Ok. È lui. Sì, confermato che è lui.
1: Allora, questo è il classico amico compulsivo che ti scrive in continuazione e non riesce.
0: Aspetta, a fianco? Vabbè, scusi.
5: Ho questo... come si chiama?
1: Vabbè, non devi dire come si chiama.
0: No, sì, dillo.
5: Ho questo suono e a fianco ho questo.
1: Wow.
0: Track the pose, sì. No, vedi, perché De Biasi stava per dire questa cosa qua, ma poi si è bloccato. Ma io ero troppo curiosa. Comunque hai ragione, l'amico è Giulio Pego che ti manda i messaggi.
1: Sì, perché praticamente c'è quello che scrive un messaggio unico e quello che continua a dirti ciao, sono
0: Invio.
1: Io volevo
0: Invio. Invio.
1: Sì, informarti. Invio.
0: Invio.
1: Okay. Invio. E basta! Come cavolo
0: basta.
1: Scrivi? Ma impara a scrivere.

0: Buongiorno. Sì, la risata non l'ho capito nemmeno io. Era nel disco, no, ma pensavo fosse Carlotta.
1: Anch'io pensavo fossi tu.
0: Ma perché finisce così? Dice così, pensavo fosse Ale. Va bene, amici, buongiorno. È arrivato il momento del meteo e con noi c'è il nostro Paolo Corazzon.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno, Paolo.
1: Ciao, Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, guardate, buone notizie per quanto riguarda questo fine settimana, perché la nuvolosità che ieri ha portato a quattro nei temporali, che oggi è ancora un po' presente, si sta muovendo verso il centro-sud e quindi per il nord Italia già oggi torneremo a vedere delle belle schiarite. Magari in montagna oggi riesce ancora a fare qualche acquazzone, qualche piovasco, ma fine settimana con più sole che nuvole sul nord Italia. E nel weekend migliora, domani anche nell'Italia centrale e domenica pure al sud. Insomma, in qualche modo questi temporali arrivati se ne andranno abbastanza rapidamente e, ripeto, avremo un weekend di stampo più estivo che autunnale, ma anche come temperature che risaliranno nel weekend, arriveremo a toccare i 27-28 gradi eppure settimana prossima. Quindi io che speravo della fine delle zanzare, no, ancora
0: e invece
3: saranno...
0: si continua.
3: Porca miseria, davvero, settimana prossima sta più estate che autunno, non molla.
0: Quindi questo ecco sia a nord che a sud, giusto?
3: Sì, settimana prossima sicuramente. Per questo weekend il sud avrà un po' più di variabilità rispetto al resto d'Italia, oggi anche l'Italia centrale. Il nord invece è il primo ad avere già condizioni meteo in miglioramento da oggi.
0: Perfetto, grazie mille. Bene. Paolo, buon lavoro.
1: Grazie, ciao. Grazie, buon Paolo, weekend. Ciao, buon weekend.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon. Sport. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Saif su Radio Company. Ancora un po' di messaggi per i vostri raga, non c'entra niente, ma...
1: Raga, non c'entra niente, ma oggi vado a prendere il furgone nuovo e a via che si lavora.
2: Vai, vai, vai, produci.
3: Raga, non c'entra niente, ma il tipo che deve andare al commercialista mi ha messo l'ansia a me. Adesso vivrò di merda finché non saprò cosa gli dirà. Cioè, questo deve avere un sequel. Cioè, vi giuro, c'è un'ansia per lui che metà basta, perché essendo una partita io anch'io,
0: già,
3: queste emozioni le provo anch'io.
2: Sì.
3: Oh my god.
2: Allora, sono d'accordo.
0: In effetti, amico, facci sapere.
2: Facci sapere come va col commercialista, poi.
4: Raga, non c'entra niente, ma oggi devo decidere un po' della mia vita e probabilmente penso che sceglierò il part time, perché essendo coetaneo di Sisma, la mia veneranda età, ho capito che il tempo è l'unica cosa che non si compra. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti.
2: Facevamo una considerazione a microfoni spenti, e cioè il fatto che per fare un part time comunque devi avere dei soldini, perché non è che poi tutti possono
0: devi trovare certo, devi avere la possibilità di farlo, allora, perché part time vuol dire anche meno stipendio.
2: Esatto, e parlavamo che del fatto che io e la mia fidanzata, quando guardiamo Virgin River, ci domandiamo sempre: ma questi non hanno niente da fare e poi devono investire in un camping da $1 milione e ce li hanno.
0: Mi fa ridere che tu, avendo il tempo risicato, scegli di fare un riferimento a Virgin River.
2: Vabbè, ok, ci voleva, ci stava.
5: Non c'entra niente, ma ho litigato con la mia migliore amica, che tra l'altro sono anche il suo capo. Boh, bel venerdì a tutti.
2: Cioè?
0: Lei ha litigato con la sua migliore amica e lei è il capo della sua migliore amica.
2: Male,
0: fate
2: molto
0: pace.
2: Male.
0: Fate pace, aperitivo subito.
2: Subito, risolvete.

0: messaggi vocali perché Alessandro De Biasi ci ha proprio bannati. Ci fermiamo un attimo e poi ci risentiamo tra pochissimo con Viviana e i saluti. Siamo la family.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Amici, buongiorno ancora e buongiorno a Vivi, ciao!
1: Ciao,
0: come
1: buongiorno.
0: Stai?
1: Bene.
2: Vivi,
0: ciao, allora,
2: Vivi, buongiorno.
0: Ragazzi.
1: Vivi, ce l'abbiamo fatta, è venerdì.
3: Dai, ci siamo riusciti.
0: Ragazzi,
3: anche questa settimana siamo arrivati
0: dopo
3: in fondo.
0: Mesi e mesi, Vivi in felpa.
3: Già,
1: fammela vedere. Aspetta, che non ci credo.
2: Sotto.
3: Guarda, però aspetta.
1: Ma
3: il pantalone, no, sono vestita, ragazzi, non dico invernale, ma insomma,
0: ma
3: però
0: quasi.
3: La felpa si leva e
0: c'è la maglietta bianca per
1: ma secondo me Viviana sotto la tuta ha comunque il tubino rosso, che non si sa mai che cambi il tempo.
0: Sì.

0: settimana, lunedì alle 9 un minuto. Ciao.
1: Ciao amici.
2: Breaking news. Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Lady Gaga con Runaway su Radio Company. Allora, è ricominciata la scuola e magari sono cominciate anche un po' di rotture di scatole della serie. Non abbiamo abbastanza soldi per l'istituto, per garantire tutti i servizi, e quindi a chi li chiediamo, indovinate un po'? Ai cari genitori dei nostri figli, degli studenti. E cos'è che vi hanno chiesto all'inizio appunto dell'anno scolastico, se è successo, perché sta capitando parecchio? Ciao Matti, ci dice Marta, fazzoletti di carta e la risma di fogli per le fotocopie. Avrei un mondo di cose da dire, ma mi taccio, che è meglio. Poi ancora, scuola primaria di Gemona, ci dice Elena, fazzoletti di carta. Anni fa chiedevano una risma di fogli per ogni alunno, e cosa ci fanno con tutti quei fogli? Ma che cosa ci fanno? Beh, effettivamente ormai che siamo nel mondo digitale, però vabbè, c'è da dire che alle elementari devono scrivere, no? Devono proprio imparare a scrivere, e quindi probabilmente a loro servono per questo. Vabbè, hanno già i quaderni, effettivamente, tutti sti fogli, tutto sto spreco di carta. Sentiamo un vocale.
1: Ciao Viviana. Ciao. Beh, di solito la carta per le fotocopie, il sapone per le mani e i fazzoletti per soffiarsi il naso. Ciao, un bacione.
0: Perché tutti raffreddati a un certo punto, quindi questi fazzoletti vanno fortissimo. Il sapone per le mani lo ricordo, anche quando andavo io alle elementari già c'era questa moda di chiedere ai genitori di portare le cose per il bagno, l'occorrente per lavarsi le mani. Viviana, nella scuola di mia figlia a inizio anno chiedono il contributo volontario di 25 euro, ribadisco volontario, se poi entro dicembre non è stato versato da minimo l'80% della scuola non verranno garantite alcune attività. Ammazza la del volontario, volontarissimo, proprio spontaneo. E ancora, vedi, questo invece è un caso contrario. A maggio, ci dice Marzia, ci siamo offerti di acquistare un ventilatore da mettere in classe, ma il dirigente ha rifiutato. Ma come mai? Qualcuno ha portato un mini ventilatore da casa ed è stato fortemente cazziato. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo schiattare? Boh, se vi va ci dite cosa vi hanno chiesto dalla scuola a voi genitori, magari, che ne so, appunto, carta igienica, fazzoletti di carta, ventilatore, un contributo, un aiuto per i servizi di questi ragazzi che magari a scuola mancano perché non hanno abbastanza fondi, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Cafetteria su Radio Company. Dai che è venerdì! È ricominciata la scuola per tutti gli studenti d'Italia, e volevo sapere se gli insegnanti, l'istituto, vi ha chiesto a voi genitori di comprare qualcosa extra perché non hanno abbastanza soldi. E quindi che si fa? Ci avete già detto un po' di prodotti, grandi classici, la risma di carta va fortissimo, e ci chiedevamo a cosa serve a questi ragazzi, visto che comunque hanno i quaderni. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. La risma serve per fare le fotocopie delle schede che devono completare, che poi appiccicano sul quaderno.
0: Ah, ecco. E quindi potevano farlo direttamente sul quaderno? No, perché nelle schede ci sono, che ne so, delle cose preimpostate che loro devono compilare, e quindi vabbè, sicuramente può essere utile. Anche se io pensavo che servisse per fare gli aeroplanini, i fogli di carta, per lanciarceli quando l'insegnante si gira. Ah no, non funziona più così, meno male, dai, no, non sprechiamo la carta. Però alla mia epoca si faceva un po' questa roba qua. Se vi va, ce lo dite, vi hanno chiesto qualche... Martino, è inutile che fai così, perché io non ci credo che tu non hai mai lanciato un aeroplanino di carta, ma figuriamoci, ma li lanci pure dai, me li lanci addosso a me. E poi no, non è vero, non è mai successo. 333-2688-688, tra poco io vi dico qual è la classifica dei prodotti più richiesti ai genitori per la scuola dei loro figli.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina, pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: the Beach su Radio Company. Stiamo archiviando quel periodo bello quando eravamo sulla spiaggia, dai, magari ancora qualche giorno, perché comunque dovrebbero risalire un pochino le temperature e quindi forse una scappatella al mare ancora ce la possiamo fare. Buon weekend a tutti, io sono Viviana, c'è Martino in regia, Matti del Mattinè, è ricominciata anche la scuola e quindi sono ricominciate le richieste degli istituti. Che cosa dobbiamo aiutare a comprare, in cosa dobbiamo contribuire, quali prodotti vi hanno chiesto per il bagno, per la classe. Sentiamo voi, genitori.
1: Ciao Radio Company, ciao Vivi. Sì, scuola ciao. Dell'infanzia, ci chiedevano rotolo di carta per asciugarsi le mani, sì, anche quelli belli abbastanza grossi, fazzoletti di carta, sapone, risma di un pacco di fogli da bianchi,
0: okay,
1: e anche la carta igienica. È passato alla scuola primaria, attualmente abbiamo solo pagato l'assicurazione con il contributo volontario, un totale di 25 euro.
0: Okay.
1: E per quest'anno non ci hanno chiesto altro, fa la seconda elementare. L'anno scorso in prima ci avevano chiesto anche il pacco, la risma, insomma, di fogli.
0: Ok, che mi sembra abbiano. Sia proprio un po' di default. Cioè, non puoi entrare in classe se non mostri subito. È tipo il documento. Devi mostrare la risma di carta. Allora, io credo comunque che nessuna scuola, ma proprio in nessuna epoca, abbia mai acquistato di tasca propria il sapone per le mani e la carta igienica. Credo che le abbiano sempre comprate i genitori, me lo ricordo già io quando andavo alle elementari. E infatti, tra le risposte più frequenti che sono state date in questo sondaggio, la domanda era proprio: cosa avete dovuto portare a scuola, che cosa vi hanno chiesto di acquistare le scuole alle famiglie. Primo posto, la cara vecchia carta igienica, dopodiché, come avete detto anche voi, rotoli per asciugare le mani, fazzoletti e salviette umide e il sapone liquido. Arriva chiaramente anche la risma di carta e va, che non può mancare, ragazzi, ormai lo sapete, bisogna comprarla. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
2: Ciao Vivi, ciao. Marcello Dovelluno. Ma la domanda è spontanea.
0: Vai.
2: Ma con tutte ste risme di carta, sì, che si devono portare, chi è che paga i toner per fare le fotocopie? Ciao!
0: Ciao! Lo sai chi li paga? Tu! No, li fa sempre le famiglie. Subito dopo la risma di carta, chiaramente cos'è che viene chiesto? Il toner! Ma addirittura ci sono delle scuole che hanno chiesto proprio di portare la stampante, di comprarla. Non ce la posso. Pensa il bambino che arriva, che se la carica lui direttamente. Poi vabbè, pennarelli, colori, ma non personali, proprio per fare i laboratori o i lavoretti extra. L'acqua da bere per la classe, ragazzi. Comunque, insomma, in molte regioni d'Italia l'acqua del rubinetto si può bere, è assolutamente potabile. Ventilatori, tende, parasole. Vabbè, i bambini devono andare a scuola con il caravan, per forza, è un trasloco.

0: Fate ridere però fuori onda, dai, Martino e Sisma con domande da non fare, domande scomode. Allora, una cosa che abbiamo domandato a voi invece, se vi è stato chiesto di portare qualcosa extra a scuola per i vostri figli, per loro faremmo di tutto, quindi poi alla fine spesso cediamo. Sentiamo voi, Matti.
1: A parte tutte quelle cose lì, intanto ti chiedono anche 30 euro
0: così
1: per carta, se poi all'asilo, ai elementari sono 40 e alle superiori sono 100 euro.
0: Olè! Vabbè, 100, 100. Per non parlare anche all'università, chiedo.

0: kilowatt devi stare sotto, se stai sopra niente, neanche quella gioia lì, vedi, io avevo il motorino, non ce l'ho più, vabbè, non lo pago però, nel dubbio non lo pago.
1: 100 euro.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: pubblicità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Girls con Video Kill the Radio Star. Noi siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: P con Don't Stop su Radio Company. Dai che è venerdì, seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti matti del mattino. Avete mandato tanti messaggi, tanti vocali per quanto riguarda le cose che la scuola ha chiesto a voi genitori di comprare e che in teoria dovrebbero comprare loro. Sentiamo, dai,
1: scusate,
0: vai con i vocali.
1: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Io faccio il corriere,
0: sì,
1: e porto bancalli su bancalli di carta igienica per le scuole.
0: Bancalli.
1: Ma le adoperano tutti i professori?
0: Penso di sì.
1: Se
0: la portano a casa, perché ormai i bambini nello zaino, oltre la merenda, devono portarsi anche il rotolo di carta igienica. Se hanno già fatto i loro bisogni a casa, meglio. Sai quando dici venite già mangiati? Ecco, venite già.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Allora, non ricordo bene quando è arrivata la mail. Comunque, contributo, sì, volontario, 40 euro, obbligatori, 6 euro di assicurazione.
0: Ma di cosa?
2: Siccome io mi sono rotta il cazzo,
0: ecco, diciamolo,
2: ho continuato a mandare mail che volevo pagare solo questi 6 euro obbligatori, e l'ultimo giorno prima della scadenza mi hanno mandato questo benedetto QR code da pagare 6 euro. Ho pagato 6 euro e vaffanculo
0: e basta,
2: perché dopo tutto quello che facciamo per la scuola e i libri che andranno buttati dopo, perché ne usano un quarto di quelli che hanno.
0: Vabbè, si rivendono.
2: Soldi. Dov'è che li vado a prendere io tutti questi soldi che servono?
0: È un macello, ragazzi. Infatti c'è chi scrive: povera scuola, in questo momento va bene scritta con la Q. Avete mandato anche tanti altri messaggi che non riusciamo a leggere, o dopo però forse un altro possiamo ascoltarlo.

0: Whenever, Wherever su Radio Company. Dai un altro vocale per quanto riguarda i prodotti che vi hanno chiesto di comprare per la scuola. Sentiamo.
1: Viviana, sì. A me dà solo fastidio il fatto che magari il comune con 10 euro prende 50 litri di sapone e invece c'è la singola famiglia con 1,50 euro prende un barattolino piccolo. Cioè è solo quello che... Però insomma... Se è per l'igiene dei nostri figli, vabbè.
0: Facciamo tutto. Dici, quindi il comune ha maggiore possibilità di risparmiare, cioè di comprare magari grandi quantità a minor prezzo. Vabbè, c'è da dire che poi se ce lo chiedono lo facciamo, che non è che li lasciamo così che non si possono lavare le mani i nostri figli, che poi si prendono malattie, germi, virus e quant'altro. Idea una, Viviana, visto l'andazzo, paghiamo direttamente gli stipendi al prof. Forse ci conviene, posso dire. Allora, chiudiamo questo argomento perché spontaneamente c'è un matto del mattinè che ci ha mandato la sigla, una sigla papabile per il nostro programma. Vogliamo ascoltarla? Sentiamo? C'è pure l'intro, vedi, con la chitarrina si è messo lì e fischietta. Sentiamo, magari ci piace, eh? Magari la usiamo. No. Quando inizia?
2: Sono giunte ormai le 9, si accendono i microfoni,
0: mamma.
2: Si accende anche l'insegna del programma matinè.
0: Mi ricorda qualcosa
2: la
0: anche questa. La
2: 30 scorre lenta.
0: La che?
2: 90 si risveglia.
0: Ah, beh, sì, dai.
2: Viviana alla radio che conduce il matinè. Chi scrive dall'ufficio.
0: Ok.
2: Chi guida e canta forte.
0: Vero.
2: Chi manda una follia e ascolta il matinè.
0: Non ce la faccio.
2: Suona già. Il matinè. Ciao Viviana.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Guarda, per la corrida sarebbe stata perfetta.

0: l'espansione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Matto con Lottery su Radio Company. Dai che è venerdì. Allora, sentiamo un altro matto del matinée che ci propone una mezza sigletta per il nostro programma.
1: La sigla nuova potrebbe essere anche questa.
0: Vai.
1: Chiarisco un po' la voce.
0: Sì.
1: Viviana, Viviana su Radio Company c'è il matinée.
0: Beh, dai, bravo, con un possiamo farne un jingle magari. Che ne dici, Martino? Dai, ci lavoriamo su. Allora, andiamo a Venezia adesso, perché che cosa è successo? Una turista di Lucca si è fermata al celebre caffè Florian in Piazza San Marco per una pausa, no? Scusate, sono in una delle città più belle del mondo, mi siedo, due Aperol Spritz, un toast, un croissant salato, e che è arrivato il conto poi a un certo punto. Allora, il toast 15 euro, e vabbè, lì ce lo possiamo anche aspettare, e il croissant con pomodoro e mozzarella 16 euro, due spritz 17 euro l'uno, ma a un certo punto guarda bene lo scontrino e vede che ci sono anche 7 euro per il supplemento musica. Eh sì, perché c'era l'accompagnamento musicale dell'orchestra, non so se è proprio questa, probabilmente no, non mi sembra adatta, ma mi faceva molto ridere. 7 euro per il supplemento musica, lei ha fatto lo screenshot, l'ha postato ed è diventato virale questo supplemento musica, che in effetti fa abbastanza ridere, nel senso, ma dai, metti 7 euro per aumenta, cioè vabbè, già sono alti, però a questo punto non lo so, aumenta magari i prezzi, esatto, di un euro ogni cosa, e vai che ci rientri, perché ci sta pure che bisogna pagare i musicisti, bisogna pagare per ascoltare la musica. Però quando ha visto quei 7 euro, appunto, lei ha riso, a un certo punto ha detto: guarda, a quel punto mi sono presa anche un'acqua, 11 euro, sapeva un po' di tappo, però posso dire, l'acqua sapeva di tappo. Io spero che con uno scontrino da 72 euro che l'orchestra almeno abbia fatto il bis.

0: lose control.
1: Medusa, Lose Control su Radio Company. Allora, c'è una matta del mattinè che vuole dire qualcosa riguardo di questo scontrino che è stato screenshottato, postato, diventato virale, del caffè Floriana Venezia, famosissimo, davanti Piazza San Marco, con la voce 7 euro per supplemento musica.
2: Buongiorno.
1: Sentiamo. Ciao.
2: Tanti anni fa io sono andata al caffè ad Abano Terme, non mi ricordo come si chiama.
1: No, dicelo.
2: E nello scontrino c'era scritto 3,50 euro supplemento per la musica.
1: Ah, vedi che lo facevano già allora.
2: Ragazzi, siamo a Venezia, caffè Florian, scusate, quelli sono i soldi, non volevano pagare, andavano in un altro bar.
1: No.
2: E non andavano al caffè Florian.
1: No,
2: ci mancherebbe altro.
1: No,
2: buona
1: infatti,
2: giornata.
1: Grazie, buona giornata. Comunque no, non è che lei non voleva pagare, questa donna che ha postato lo scontrino, questa signora di Lucca, semplicemente è rimasta un po' sorpresa, non se l'aspettava, ha scritto sullo scontrino supplemento musica e questi 7 euro diciamo l'hanno fatta sorridere. Gli 11 euro per l'acqua secondo me un po' meno, comunque vedi, la mia Abano sempre in pole position.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. Dai che è venerdì, c'è la novità, quella di Annalisa insieme a Madame, si chiama Amica.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: collaborazione Annalisa Madame, amica su Radio Company, la nostra novità del venerdì. Allora, per quanto riguarda lo scontrino con supplemento musica al Caffè Florian, sentiamo un altro vocale, vai.
1: Vivi, ciao. Ho capito Caffè Florian oppure Abano Terme, però se sei un caffè e hai la musica hai deciso tu di averla, te la paghi, no che io come cliente devo pagare anche quello, perché io non ho chiesto la musica. Io ho chiesto solo servizio bar, se c'è o non c'è la musica a me non frega niente, quindi te da Caffè Florian che sei famoso, il complesso, il personaggio che suona, te lo paghi e ti arrangi.
0: Ecco, anche questo è un punto di vista, però pare che fosse scritto comunque sul Deplian, sul menu, che c'era questo supplemento da pagare. E c'è anche chi scrive: ciao Vivi, è da sempre che a Piazza San Marco si paga il supplemento musica, io l'ho pagato circa 30 anni fa, però sei in Piazza San Marco. Lo so, ma magari i turisti che ci vengono per la prima volta nella vita non lo sanno. Comunque a Venezia nei locali, se sei veneto e parli dialetto, paghi in un modo, altrimenti paghi doppio. Eccoci, grazie. Grazie ragazzi, non lo so se è vero, però speriamo di no, che sennò qua dobbiamo imparare tutti il dialetto, forza un po'. È il momento del genio della settimana. Andiamo a Rivedarcano in provincia di Udine, dove un uomo, dopo aver bevuto un bel po', che cosa ha fatto? Non è che stesse proprio tanto bene, quindi è andato al bagno perché cercava il water per provare a vomitare tutto quello che si era bevuto. Purtroppo non è riuscito nell'intento, anzi si è incastrato con la testa nello spazio tra il WC e il bidet. Pensate come stava messo. Ha chiamato a quel punto il 118 perché non sapeva più come fare, poverino. Sono arrivati per fortuna e si sono ritrovati davanti a una scena degna davvero di una commedia all'italiana, perché era proprio l'incastrato che non riusciva a muoversi. Hanno chiamato i vigili del fuoco per riuscire a scastrarlo, che dopo un intervento tutt'altro che semplice ce l'hanno fatta, l'hanno liberato. Complimenti, dai. Quando si dice ha toccato il fondo, però non è che si

Joey Corry con Whisper su Radio Company, e noi abbiamo praticamente finito la nostra trasmissione del venerdì. C'è un matto del mattino che riguardo il ragazzo di Udine ubriaco che ha incastrato la testa tra il bidet e il water, dice: in Francia non sarebbe mai successo. Eh beh, certo, loro il bidet non sanno neanche cosa sia. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente. Dal passato Toto con Roxana. Ci salutiamo, buon weekend a tutti. Ci ritroviamo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e qualche minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il ministro della difesa Crosetto ha confermato che stanotte un velivolo Eurofighter italiano è stato colpito durante attacchi aerei alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. L'aereo si trovava in un'area decentrata della base dove è presente personale italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono stati danni. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando accordi economici con la Russia anche prima della fine del conflitto in Ucraina. La Casa Bianca ritiene che la cooperazione possa far progredire i negoziati con Kiev. La Commissione UE ha annunciato l'erogazione di altri 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di missili e droni. Intanto due caccia italiani sono intervenuti nei cieli lituani dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. La Russia vota per il rinnovo della Duma in un clima di guerra ibrida contro l'Occidente. Nonostante le difficoltà economiche e il raid dei droni, il partito di Putin, Russia Unita, è dato per favorito. Voci critiche alla guerra sono state escluse. Alessandro Di Battista ha annunciato sui social di essere tornato a casa, ringraziando i medici e il personale del Policlinico Gemelli di Roma per le cure ricevute. «Sto molto meglio», ha scritto, promettendo di voler presto raccontare il suo percorso e l'esperienza vissuta. L'ex deputato dei 5 Stelle era stato operato a Cuba in seguito ad un malore. Da domani sarà in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo per moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura finanziaria arriva principalmente da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni sui circa 2,3 miliardi del totale complessivo. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto. Lo sport, calcio, la Juventus si riscatta in Europa League travolgendo gli olandesi del NEC per 5-0. Da stasera è di nuovo Serie A con l'anticipo Monza-Sassuolo. Per gli europei di pallavolo a Modena gli azzurri battono la Slovenia 3-2 conquistando la quinta vittoria di fila. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: sinistro, non c'è 10, aiuto.
1: Mamma mia, abbiamo già esaurito tutte le energie.
0: Siamo pronti per cominciare. Snack, Giulia Pego, Leo, DJM.
1: Fino alle 13 ci facciamo compagnia. Tante le cose da dire, ma tutto quanto tra poco, perché subito arriva Shabusi con a Bar Song.

0: Dai che partiamo alla grande oggi con questa musica meravigliosa, come tutti i giorni d'altra parte qui a Radio Company.
1: Oggi vi voglio, signori. Oggi sì. Vi voglio, perché se ieri mi avete messo quel pepetto, no? Perché si è parlato di zozzoni.
0: Ma no, avete parlato voi di zozzoni, tra l'altro prendendomi.
1: Tu compreso.
0: Stavo solo tutelando la situazione.
1: Oggi parleremo proprio di cose sexy, ecco. Di cose sessuali.
0: Almeno soggettivamente parlando.
2: Radio Company, snack Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia. A piccoli prezzi.
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, svuota tutto.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Sinclair e Keisa con I Can Wait, 11:24. Buongiorno amici, ufficialmente stiamo cominciando Snack, Giulio Pego, Leo e Martino. Leo che tra l'altro durante questo disco stava facendo sballonzolare la panza.
1: Sì, soppesavo, diciamo così, per capire quanto era la parte che si muoveva.
0: Sì, non so se provate voi. E qual è la risposta?
1: Voi.
0: Tutta?
1: No, solo una parte, c'è una parte dura sotto.
0: Tu hai gli addominali.
1: Io ho
0: scolpiti.
1: Gli addominali.
0: È che sotto. Non... Ma è sì. Che ci tieni talmente tanto che bisogna proteggerli. In realtà tutto questo lo stiamo facendo e ve lo stiamo dicendo perché sembra essere stato svelato quello che è il segreto ultimo della bellezza maschile.
1: Oh,
0: la panza.
1: La panza, la panzetta.
0: La panzetta. Quella... Poi dipende quale, che tipo di panzetta, secondo me. Però la panza sembrerebbe essere, secondo gli ultimi studi, quelli proprio nuovi, 2026, freschi, quelle delle universities,
1: sì,
0: di
1: approfonditi,
0: Cambridge,
1: sì.
0: Approfonditi, sembra che il corpo ideale e più sexy in assoluto sia quello di un uomo con la panza. Con, in realtà qua danno delle percentuali ben specifiche. Tra il 13 e il 14% di grasso.
1: Vabbè, perché cosa devi fare? Andare col mollettone e cercare di vederlo.
0: Comunque scrivono: pare che l'attrazione viva in quella zona grassa che le pubblicità ci invitano ad eliminare con urgenza.
1: È vero,
0: e invece no.
1: È vero, noi siamo contro quelle pubblicità.
0: Sì.
1: Noi, anche perché la fai sballonzolare, va? È divertente. Diventa sia comico che sexy.
0: Certo, beh, non c'è nulla di più sexy di un uomo comico, sicuro di se stesso e autoironico. Siamo tutti d'accordo che l'autoironia sia una delle cose più sexy.
1: Ma sì, poi
0: in assoluto, in un uomo e in una donna.
1: L'uomo mi deve far ridere, dicono tante donne, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi questa cosa.
0: Però dipende come. Nel senso che se fai ridere perché sei proprio un pagliaccio. No,
1: della
0: devi
1: serie...
0: essere simpatico.
1: Anche se sai, ciao, io mi spoglio.
0: Sì, esatto. O dopo una performance. Che ridere! Quello magari non è proprio carino e sexy, ma vorremmo approfondire con voi proprio questa cosa.
1: Allora, al 3332-688-688, se vi fa piacere, farci sapere, non so, cosa pensate di questo, nello specifico, ma anche se c'è un qualcosa, un difetto, secondo i canoni classici, un difetto che invece a voi piace e vi stuzzica.
0: Ecco, perché diciamolo, la panzetta, è vero, siamo tutti che cerchiamo di eliminarla, è sempre vista come un difetto, e invece no, sembra essere una cosa sexy. Quindi quali sono quei difetti universalmente riconosciuti come difetti che voi però trovate così sexy?

0: Lauryn Hill con Do Whoop That Thing, questo è il sottotitolo, qui a Company Snack. Allora, difetti, cose che secondo voi non sono difetti, ma sono qualcosa, cose che vi sciolgono, vi piacciono, catturano la vostra attenzione in modo positivo.
1: Nello specifico abbiamo parlato di panza e c'è chi giustamente ci scrive: un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
0: Ah certo, perché gliele puoi pure disegnare.
1: Tantissime tra l'altro.
0: Puoi insegnare agli altri: guarda, ora ti insegno le costellazioni.
1: Esatto. Poi Pasquale da Barletta, che ci ascolta e lo salutiamo, dice: a me uno su tutti piacciono le lentiggini.
0: Lentiggini sono belle.
1: Sono bellissime, addirittura c'è gente che se le disegna apposta o che se le fa tatuare perché sono proprio carine.
0: Sono
1: anche
0: molto
1: se
0: belle.
1: Poi chi le ha invece per davvero, magari tante da sempre, pensa che sia un difetto se le vuole togliere.
0: E se le
1: sempre
0: copre.
1: Così.
0: Però per esempio dice: a me piacciono i denti un po' storti.
1: Vedi?
0: Non so perché, ma quando uno sorride ha quel dentino fuori posto, mi scioglie.
1: Il dentino fuori posto.
0: Sì.
1: Se sono già magari tutti.
0: No, vabbè, poi lì dipende.
1: Dipende.
0: Se sono un po' rasta.
1: Fischi.
0: Beh, certo, voglio dire, lì è campionato. Sai quanti premi si vincono?
1: Di fischio. Vi ripetiamo il numero, amici: è il 333-2688-688. Parliamo di quelle cose che tutti vedono come difetti, ma che per voi sono sexy. Ma così sexy.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Leppard con Geronimo qui su Radio Company. Oh, finalmente anche tutti noi che ci sentiamo brutti, che ci sentiamo pieni zeppi di difetti, stiamo trovando gli amanti proprio di questi difetti,
1: certo,
0: qua.
1: Ma soprattutto se uno li accetta e li porta con tranquillità, fanno parte della loro personalità, ti rendono unico.
0: E comunque noi per una volta ogni tanto ci proviamo, no, ad affrontare cose serie. No, non per forza, non è una cosa pesante questa, però è una cosa seria, perché vogliamo parlare proprio di come rendere i difetti delle cose belle, delle cose piacevoli. Il tenore dei messaggi che arriva, signori, è questo.
2: Mi qua, state parlando di me, un po' di pancia, e mi difendo dicendo che è la batteria del trapano.
1: Sì, allora, però
0: il trapano che hai sotto.
1: Quello si intendeva. L'unica cosa è che l'impugnatura è sbagliata, perché di solito la batteria non è in alto.
0: Ma dipende. Lì ce l'ha. No, vabbè, non voglio
1: è capovolto.
0: Non voglio neanche parlare. E poi
3: la pancia è un'opera umanitaria, perché sì, dà un riparo al disoccupato che c'è sotto. Ciao!
0: Capisci che non possiamo fare una trasmissione normale se
1: sai
0: voi
1: cosa,
0: siete
1: sai
0: così.
1: Oltre che il riparo gli dà anche l'anonimato, perché il proprio, perché il...
0: Beh, dipende quanto è grande la panza.
1: Non lo vedi? Cioè, voglio dire, della serie, sono nascosta, sono qua.
0: Dipende quanta panza è. Se è poca, fa da tetto. Se è tanta, proprio tendone.
1: Vabbè, ma lì, lì ti fai proprio la pompeiana.
0: Cioè, poi c'è chi scrive. Così. Ma dai, ma vero,
1: no,
0: ma si
1: volevo,
0: può.
1: Non
0: ma si può! E poi prendete in giro me.
1: È un elemento architettonico.

0: Tom Sebo con Gerusalemme.
1: Sì, signore. Andiamo a fare una carrellata al volo di tutti quei difetti, universalmente conosciuti come difetti, che però voi trovate sexy. C'era chi scriveva, raga, le occhiaie.
0: Ah, è vero.
1: Se uno sembra aver dormito 3 ore, mi piace quasi di più di quello con la faccia da pubblicità del dentifricio. Sì. Cioè, quelli perfetti.
0: Poi chi dice le gambe storte.
1: Ah.
0: Le gambe storte, a X, non chiedetemi perché, ma le trovo super sexy.
1: Io voto la cicatrice. Questo, le mani rovinate dal lavoro, calli e tutto il resto, brutta porcona. Ma... oggi mi sento un pochino così. Dai, gli ultimi, c'è... orecchia sventola.
0: Sì, sì, vabbè, le occhiaie che ritornano, le lentiggini che ritornano, anche i denti separati davanti, di diastema,
1: gli estema,
0: no?
1: Tra l'altro vorrei capire, e poi ci fermiamo e gli altri messaggi li leggiamo dopo, vorrei capire chi ha descritto il diastema tra gli incisivi, sì, come lo spazietto a chiappa peluccio. O peluscio.
0: Cos'è? Non lo so,
1: perché...
0: stai spolverando, devi togliere dei pelucchi, dici, vieni,
1: vai,
0: qua, crink, crink, crink, crink, crink con la testa.
1: Così non è carino da dire. Comunque vedi, anche quello è estremamente sexy, ma vedi che ci stiamo riscoprendo tutti dei sex symbol.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: sono Ugel, Email Angel e Ultranate con Moving to the Sun, il disco più figo forse di questo 2026 e il nostro successo del presente, poco prima un'altra, lei, Cher con Dov'è l'amore?
1: Dov'è l'amore?
0: Senti, ultimo messaggio al volo e chiudiamo la nostra prima ora insieme,
1: sì?
0: Lui parlava per quanto riguarda i difetti che troviamo sexy, lui dice per me le tette enormi.
1: Oddio.
0: E non ditemi, aggiunge che per la maggior parte delle donne non sia un difetto.
1: No, più che altro è
0: le tette
1: un peso,
0: molto grandi, le donne chi le ha, io non ne so molto, ma chi le ha spesso le considera un difetto e magari comunque magari un fastidio,
1: sì.
0: Lui invece
1: ma sì, ma le usa anche per fare crossfit,
0: sì.
1: Alza una, alza l'altra,
0: fai le palle da yoga per sederti, non te la devi neanche portare in giro, la poggi lì,
1: cioè tutte le cose non loro fascino.
0: Bene, chiusa in bellezza alle 12 da 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, l'escalation nella penisola araba colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
4: Ripetutamente prese di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo

0: dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la Marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
1: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times, che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma: sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company. Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Hero, nel remix di Kungs qui a Company Snack. Insomma, sembra che ci siano anche delle altre opzioni rispetto al spendere 1400 e qualcosa euro per,
1: 1500,
0: una, per un iPhone 18 appena uscito oggi. Insomma, altre alternative. Non dicevo, io li spenderei volentieri in altre cose.
2: Aggiungici anche tre rate del mutuo.
0: Sì. Mamma mia, è vero,
1: sì,
0: è
1: sono, vero. Sono tre mesi di mutuo. Comunque c'è anche chi ci scrive: io ho dato in permuta alla Apple il mio vecchio iPhone, mi hanno fatto uno sconto di 900 euro per acquistare quello nuovo.
0: No, no, in realtà lui gli ha ridato l'iPhone 18 che ha preso alle 7 di questa mattina.
1: Ecco, te lo ridò.
0: Ne rivoglio un altro.
1: Sì, anche perché io che ho un iPhone particolarmente vecchio, comprato particolarmente tanti anni fa, mi avrebbero fatto uno sconto tipo di 50 euro.
0: Sì, sì, sì. Quindi, è lì che ti offrono il caffè. Vedi, se tu li porti quello vecchio, lì ti offrono il caffè.
1: E comunque, ragazzi, è inutile fare tanto i fenomeni. Oh, con 1500 euro sai quante altre cose puoi fare, perché alla fine no, ma alla fine uno non le fa, non è che non ti compri l'iPhone e allora mi faccio 30 giri in mongolfiera. Sono come quelli che ti dicono: ma sai che se smettessi di fumare, facendo i conti, 5 euro al giorno ad oggi ti potresti comprare una Ferrari. E tu ce l'hai?
0: No,
1: fammela
0: però,
1: vedere,
0: però,
1: tu che non fumi, dov'è,
0: è
1: la tua,
0: vero,
1: Ferrari?
0: Vero, ma perché poi alla fine li spendi in altre cose,
1: appunto,
0: però,
1: quindi
0: pensi,
1: va bene, ma sì,
0: sono
1: dai.
0: I famosi 5 euro oppure 2 euro ogni 5 euro a settimana o 10 euro a settimana, che alla fine se li hai non te ne rendi conto, perché dici, ma dai, sono 10 euro.
1: Tranne se sei Joe dei Pischelli, che abbiamo salutato prima, che si è preso l'iPhone questa mattina, che è riuscito a racimolare tutti questi soldi facendosi offrire il caffè ogni giorno e non tirando mai fuori la monetina.
0: Bastardo!
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: David con Zombie Lady. Si è fatto mezzogiorno e mezza e quindi, amici, ci fermiamo qualche istante,
1: ma tra poco giocheremo e quindi potreste portarvi a casa 50 euro in buona spesa.
2: Radio Company Snack. Radio Company.
3: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba ha colpito una base italiana. Alessandro Cisilin.
4: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
3: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: DB Boulevard con Point of View qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
1: Snackpot, che buono.
0: Per il gioco lo conoscete, noi vi faremo una domanda tra poco con tre o quattro opzioni di risposta, dipende quanto vogliamo, ma internet, e dovrete trovare la risposta corretta. Inviarci un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Questo perché? Perché abbiamo la possibilità di regalarvi 50 euro in buono spesa grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Superwoo,
2: che appoggiano tra l'altro anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è un progetto che racchiude tutte quelle che sono le aziende e le famiglie proprio qui del nostro territorio.
0: Allora, per rispondere correttamente state attenti, perché può sempre esserci un trabocchetto, ma la domanda è questa.
2: Grazie per la suspense. Che cosa sono, amici, i peperoni cruschi? Un ingrediente iconico della cucina della Basilicata. A. Peperoni verdi freschi saltati in padella con l'aceto balsamico. B. Peperoni ripieni di pan grattato, acciughe e cappe ricotti al forno. O C. Peperoni dolci essiccati al sole e poi scottati nell'olio bollente.

0: bello, l'ultimo disco di Kygo insieme a Max McKnown, si chiama Take Me Back. Quando è arrivato il momento, signori, di premiarvi.
1: Allora, facciamo la verifica velocemente di cosa si trattava. Peperoni cruschi.
0: I peperoni cruschi, ingredienti iconici della cucina della Basilicata, consistono in peperoni dolci essiccati al sole e poi rapidamente scottati nell'olio bollente. Allora, quindi fritti, tutto fritto.
1: Tutto fritto. A portarsi a casa il buono spesa oggi è... Elena da Vicenza. Elena. Ti arriva il messaggio adesso, quindi sei tu, complimenti.
0: Giochiamo di nuovo comunque lunedì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Scopri la pasta Felicetti. Dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole. Croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Caro Egidio Ferrante, bentornato dalla redazione. I titoli principali di Company News, con in primo piano la cronaca.
4: Sì, con un'aggressione in una scuola a Roma. Studente a coltella prof fermato da un compagno. Medio Oriente colpito un jet italiano. Ucraina, possibili accordi economici tra Stati Uniti e Russia. Poi le parole di Di Battista, che è tornato finalmente a casa. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronix Tufano non c'è due senza tre. Euronix, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronix, un mondo più avanti.

0: Impala con Jenny, questa è Dracula, invece per il successo del presente, per il passato, Ziggy Marley con Tomorrow People.
1: Signore e signori, siamo arrivati alla fine non solo di Company Snack, ma anche di questa settimana settembrina. Ci risentiamo per quanto ci riguarda lunedì, amici, dalle 11 alle 13, come al solito.
0: Giulio Pegoleo DJM, grazie a tutti,
1: grazie.
0: No, noi per voi. Adesso invece la parola va a Giulio Ferrante per Company News.
1: Fate ciao i bravi, tutti. Amici, ciao ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13:02.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Il giovane è stato fermato da un compagno. La docente in ospedale è sotto shock, ma non rischia la vita. Il ministro della difesa Crosetto ha confermato che non ci sono militari italiani coinvolti negli attacchi alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante l'azione. Crosetto ha aggiunto: i nostri militari sono illesi. La situazione è monitorata, ma al momento non si registrano feriti tra il personale italiano. Il New York Times, citando fonti vicine ai colloqui, rivela che la Casa Bianca starebbe valutando accordi economici con la Russia prima di una possibile fine della guerra in Ucraina. L'intento sarebbe usare la cooperazione economica come leva negoziale per far progredire

0: dire i negoziati con Kiev. Intanto due caccia italiani sono intervenuti nei cieli lituani dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. La Russia si prepara alle elezioni della Duma in un clima di guerra ibrida, secondo Lavrov. Nonostante i sondaggi favorevoli a Putin, l'opposizione è stata esclusa. Le elezioni si svolgono anche nelle regioni ucraine occupate. L'opposizione all'estero invita al voto contro Russia Unita. Alessandro Di Battista ha lasciato oggi il Policlinico Gemelli di Roma. L'ex parlamentare ha voluto ringraziare sui social medici, personale sanitario e tutti coloro che gli hanno mostrato affetto. Sto molto meglio, vi racconterò il mio percorso, ha scritto Di Battista, che era stato operato a Cuba in seguito ad un malore. Da domani sarà in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo auto e moto di cilindrata medio-piccola. Sentiamo da Yuri Grigio di Facile.it quanto potranno risparmiare gli italiani che godranno di questa esenzione.
1: Il bollo medio 2026 per i veicoli che rientrano al di sotto degli 80 kW di potenza è stato di 163,50 centesimi, quindi questa è la dimensione che risparmieranno il prossimo anno gli italiani, appunto, che riusciranno ad ottenere l'esenzione dal bollo come previsto dal decreto, ricordando che per ogni, diciamo, persona fisica sarà il primo veicolo, un solo veicolo, a poter ottenere questo tipo di agevolazione.
0: Di contro però ci saranno costi superiori per i carburanti, in particolare per il diesel, giusto?
1: Esatto, come si dice la coperta è corta e quindi in qualche modo bisogna far quadrare i conti. Il governo ha già anticipato che nelle prossime settimane lo sconto sulle accise attualmente in vigore sul prezzo del diesel andrà gradualmente a diminuire per poi dopo, diciamo, il 6 ottobre scomparire del tutto, se non alleggerito dall'entrata in funzione di possibili ulteriori nuovi incentivi. Diciamo che abbiamo quindi fatto un po' un calcolo cosa potrebbe cambiare rispetto ad oggi se effettivamente questo taglio di accise non verrà rinnovato in alcuna modalità. Per un pieno da 50 litri si spendono 113 euro, in assenza di questi sgravi sulle accise il costo del pieno arriverebbe a 122 euro. Quindi se proiettiamo su base annua questo tipo di differenza, considerando 10.000 km di percorrenza, verrebbe fuori un aggravio di circa 94 euro.
0: Una cinquantina di antifascisti ha protestato questa mattina davanti all'hotel di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove Roberto Vannacci partecipava ad un convegno. Si sono verificati momenti di tensione con il lancio di uova verso le forze dell'ordine. Vannacci ha definito vergognoso l'ingente schieramento di polizia. Il GIP di Modena ha archiviato il fascicolo per sequestro di persona a carico di Domenico Lanza, 68 anni, indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi. I resti della 32enne erano stati ritrovati 9 mesi fa. Lanza, noto come lo sceriffo, aveva dichiarato di aver offerto aiuto alla giovane che viveva in condizioni precarie. Ieri sono iniziati gli accertamenti medico-legali sui resti. Spettacoli stasera a Noventa di Piave. Radio Company presenta Il Viaggio, evento che ripercorre oltre 20 anni di musica, dagli anni 80 al 2000. Sul palco, con Mauro Tonello, saliranno artisti come Via Verdi, Playa Itti, Marvin e Prezioso. Info sulle pagine social della radio. Lo sport calcio, la Juventus ritrova la vittoria in Europa League battendo 5-0 il NEC Nijmegen. Da stasera è di nuovo Serie A con l'anticipo Monza-Sassuolo. Per gli europei di pallavolo, a Modena gli azzurri battono la Slovenia 3-2. Per la MotoGP, nelle prime libere in Austria, miglior tempo per Acosta su KTM, sesto Bezzecchi. Il meteo oggi su Alpi e Appennino, nubi irregolari con possibili rovesci e temporali intermittenti, al centro rovesci o temporali occasionali alternati a schiarite, al sud variabile con ampie schiarite ma anche annuvolamenti più intensi su Est Sicilia, dove non si escludono rovesci o temporali, temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Canzone meravigliosa, Madonna. Born Again.
1: No, è Born Again.
0: Ma io parlo con lo slang. Oh,
1: sì.
0: Born Again.
1: Ho capito male forse.
0: La N è muta.
1: Ah.
0: La N è muta.
1: C'è la sediglia.
0: La sediglia.
1: C'è la sediglia e la
0: non è spagnolo.
1: La umlaut.
0: Ma non è tedesco.
1: Va giù, è tronca.
0: È tronca.
1: È tronca.
0: Anche noi un pochino. Buongiorno.

0: La puntata di oggi andrà in onda in forma ridotta.
1: Sì.
0: Perché? Non so perché.
1: Perché
0: sono
1: parte...
0: già le 13:12, quindi direi parte... giriamo la ruota e via.
1: Vada.
0: Buongiorno Daniele Belli da Stefano Conte, DJ Megalo, inizia un fantastico weekend.
2: Una fava.
0: Perché una fava?
1: Perché?
0: Perché oggi parliamo di feste di compleanno, ve lo imponiamo noi oggi il termine, sì. Quindi niente busta. Allora, perché cosa è successo oggi in radio? Vi raccontiamo un po' di vita a Radio Company. Sì. Stefano Conte e Gianluca Pacini,
1: sì,
0: hanno invitato tutta la radio,
1: certo,
0: okay, a festeggiare il loro compleanno.
1: Sì,
0: quindi
1: visto
0: hanno...
1: che per diverse ragioni e diversi motivi non eravamo riusciti a festeggiarlo quando è stata la data esatta.
0: Esatto, cioè un anno fa.
1: Abbiamo unito, esatto, abbiamo unito le forze e
0: esatto,
1: abbiamo invitato con tanto di... bere, cibo e tutto.
0: Mangia,
1: quanto,
0: esatto. E c'era parecchia roba, devo,
1: sì,
0: dire. E devo dire che Stefano e Gianluca si sono particolarmente scatenati. Diamo questa primizia legata a Gianluca,
1: sì,
0: Pacini, che doveva arrivare a mezzogiorno e non si è palesato. Ma non si è palesato, è arrivato molto dopo. Ma perché? Perché voleva fare la sua entrata,
1: sì,
0: un po' alle gemelle Kessler.
1: Sì, sì.
0: Dada Umpa.
1: Dada Umpa, sì, quella lì.
0: Allora, oggi quindi parliamo di compleanni. Fino a che punto della vostra vita, o magari anche tuttora, avete deciso che il compleanno andava festeggiato alla grande? Cioè, fino a che età avete deciso di fare grandi feste? Fate ancora grandi feste? Magari per, che ne so, i 30, i 40, i 50, i 60, i 70 avete fatto grandi eventi?
1: Poi ti dico una cosa sulla teoria di qualcuno che ho sentito.
0: La
1: non
0: teoria di
1: nome.
0: Qualcuno?
1: Di qualcuno che ho sentito, mm-hmm, che non faccio nome, Stefano Ferrari.
0: Ok.
1: Che
0: ha detto che dopo i 50...
1: Lui non festeggia,
0: non
1: più.
0: Festeggia più. Quindi... Fateci sapere voi fino a che età effettivamente è giusto festeggiare la grande, fino a che età avete festeggiato in maniera gagliarda, invitando gli amici,
1: sì,
0: i compagnucci di scuola, quel che è, insomma. 3332-688-688, fino a che età si festeggia la grande e da quando invece ve ne sbattete i maroni? Vai!

0: Rubi.
1: Che cosa rubi?
0: Non lo so.
1: Rubi. Allora, che rubi essere, il tempo.
0: Che può essere, vista in due modi. O nel, con l'accezione di rubi, cioè nel senso di rubare.
1: Sì.
0: O rubi quella di...
1: Rubacuori.
0: Bravo.
1: Quella del grande presidente.
0: Bravo.
1: Quella di Silvio.
0: Esatto. Che qualcuno aveva indicato come una canzone dedicata a lei.
1: Alla nipote di Mubarak. Ma quella cagata lì, quanti minuti ci avete creduto?
0: Guarda.
1: Dopo, al netto delle vostre preferenze politiche, sì, che ci interessano, però veramente quella era una puttanata da tre di notte, dopo cinque bicchieri di...
0: È successo, abbiamo...
1: Sono censurato perché noi certi temi non li affrontiamo. Quindi piuttosto possiamo parlare di...
0: Lo festeggiate ancora il compleanno? Sì, no? Perché? Nel senso che fate ancora la festa, oppure è una cosa che, come Stefano Ferrari, dite no, io dopo i 50 non festeggio.
1: Andate
0: più.
1: A fanculo tutti.
0: 333-2688-688.
1: Scusa, ma l'approfondimento politico quando lo facciamo?
2: Belli Conte Show 4.0 Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
9: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: allora, mi immagino un compleanno con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici insieme al mio compleanno. Sai cosa viene fuori?
1: Allora, il compleanno lo festeggio sempre, anche ora che sono grande. Magari meno gente, ma posti più fighetti. Soprattutto non voglio regali, mi imbarazzano. Ce l'ho da Chiara, vedi? Chiara è una di quelle che dice: non festeggio tantissimo, però scelgo magari con poca gente, mm-hmm, posti più fighetti e non voglio i regali. Che è la stessa cosa che con cui, col presupposto con cui parto io.
0: Perché niente regali, scusa?
1: Ma non me ne frega niente dei regali, io voglio festeggiare per il gusto di fare festa.
0: Ma è bello aprire la cosa inutile.
1: Chi è? Eccolo.
2: Uè poveri, uè poveri, uè poveri. Ciao poveri.
1: Ciao.
2: Siete pronti,
1: Gualtiero,
2: per
1: fare cinque? Sì, Gualtiero, attento.
2: Brindare con noi.
1: Se si spacca il bicchiere la vedo. Gualtiero, guardi che lei festeggia, è uno che festeggia o uno che non festeggia?
2: Secondo lei.
1: Ho la sensazione che lei sia uno che festeggia, anche alla grande.
2: Io seguo la filosofia del bianconiglio.
1: Ho timore a chiedere qual è la filosofia.
2: Festeggio il mio non compleanno every day and every night. E quando è il mio compleanno, mi riposo.
1: Ah, cioè lei festeggia praticamente 363 giorni all'anno. 364 giorni all'anno.
2: E 65. È pippato lei oggi,
1: 364 giorni all'anno e 365. Oh. Oh. Dipende dall'anno se è bisesto oppure no, eh?
2: Bisexo.
1: No!
2: L'anno bisexo.
1: Sì.
2: Interessante.
1: Comunque lei festeggia 364 giorni all'anno e il 365esimo non festeggia.
2: In riposo. Perché, giustamente, cioè, quindi anche lui si riposa un giorno.
1: Vabbè, adesso non faccia paragoni un po', certo, rischiosi.
2: Certo, certo, certo. Poi sa che io ho il mio manta che mi guida. Cioè? Lei ha il mantra che la guida, lei.
1: No, non ho
2: un
1: mantra.
2: Sa perché non ha un mantra?
1: Perché non
2: perché
1: ho?
2: È un povero. Essendo un povero.
1: Lei invece festeggia
2: il
1: sempre.
2: Il mio mantra è uno solo.
1: Non voglio saperlo.
2: In alto le mani, tutti quanti fratelli con noi. Festeggiamo.

0: Lo stile, la classe, l'eleganza qua su Radio Company. Belli Conte lo definirei oggi del venerdì, perché oggi c'è proprio quest'area festaiola che hai contribuito tu a portare oggi.
1: I compleanni vanno festeggiati o non vanno festeggiati dopo una certa età, perché siete dell'idea? Esatto. Io la trovo, scusami, un po' boomer questa idea, perdonami. Cioè, l'idea del fatto che dopo una certa età non si festeggi più. Lo vedo boomer e aggiungerò di più, anche egoista. Come
0: posso introdurti un contro il contraltare? Cioè, nel senso, quando andavi a scuola, quando eri piccolo, i miei mi dicevano: devi invitare tutta la classe.
1: Quello, insomma, non me ne frega.
0: Facevano invitare tutta la classe?
1: No, io invitavo i miei amici. Perché io sono dell'idea che se tu fai una festa, la fai non per te, ma la fai per i tuoi amici.
0: Ma i miei mi dicevano: invita tutti.
1: Ma se c'è uno in classe che mi sta sulle balle, perché
0: devi
1: invitarlo? No.
0: Ah, ok.
1: Se ne sta a casa sua.
0: Siamo citato.
1: Io non sono democratico.
0: Bravo, punta. Oh, puntatona extra, credo non più dall'ospedale.
1: Sì.
0: Perché erano un paio di giorni per il dente del giudizio. E quindi sentiamo cosa è successo alle feste di compleanno della nostra Samantha.
2: Ciao.
0: Come la vede?
2: Ciao, belli Conti. Il compleanno va sempre festeggiato.
0: Sempre.
1: Sempre.
2: Senza spendere tanto.
1: Beh, insomma.
0: Modesto.
2: Un simbolo, un gesto semplice
0: un
2: con
0: gesto
2: le persone
0: semplice,
2: care.
0: Vedi?
1: Io sono come gli indiani, farei anche
0: mi
1: 7
0: piace.
1: Giorni di festa.
0: Un
1: non
0: gesto
1: non quelli con la piuma, quelli col
0: turbante. Quelli col turbante, con l'elefante anche. Ti vedo che. Perché non sei entrato in radio oggi sull'elefante tu e Pacini?
1: Ciao Company, sono Antonella. Antonella. I compleanni vanno sempre festeggiati. Io sono di questa idea e se viene una sorpresa con regalino, meglio. Io sono del 1963.
0: Oh, vedi che bello! Festeggiamo.
1: Ciao,
2: belli Conte.

0: Paul, We Be Burning su Radio Company, Belli Conte 4.0. Oggi parliamo di feste di compleanno.
1: Le feste, non inteso proprio col, come la festa, cioè il compleanno, ma festeggiare. Lo
0: sì,
1: fate,
0: esatto.
1: O non lo fate?
0: Esatto, siete favorevoli a continuare, no? esatto, siete favorevoli a continuare a festeggiare, oppure a un certo punto bisogna fermarsi? E quando eravate piccoli facevate grandi feste, oppure anche lì eravate sobri? Modesti,
1: sì.
0: Insomma, per sobri, sì,
1: trattenuti,
0: bambini imbriachi,
1: dei no? T-Rex,
0: esatto. 3332688688
2: Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Lady di San Giovanni, Belli Conte 4.0. Attenzione.
1: A me fa schifo festeggiare i compleanni. Mi hanno sempre fatto dei regali di merda, scrive. Che poi, a pensarci bene, è solo una convenzione, cioè il tempo che ci ha messo la Terra per girare attorno al Sole e ritornare allo stesso punto nel momento in cui sei nato. Cioè, questo è quello che dice.
0: Mi ricorda la Divina Commedia.
1: Ma cioè, che senso ha? Dice. Cioè, lui la vede tutto come un lasso di tempo solare che viene considerato. Vabbè, però.
0: Che tristezza.
1: No, ma io trovo che, ripeto, non è un affatto né di regali né di terra che gira attorno al sole. È il fatto di festeggiare con i tuoi amici. Di bere, avere la scusa per bere qualcosa, stare in compagnia, fare festa.
0: E se
1: poi,
0: non hai
1: se
0: amici?
1: Non te ne frega un. E sei triste.
0: Esatto. Poi è anche un po' ignorante. Così per dire.
1: Ah, ignorante.
2: Radio Company, il club.
0: Tristezza ignorante.
2: Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Che cosa bisogna fare se volete entrare anche oggi? Semplicissimo, dovete dare una definizione errata, o meglio inventata da voi, della parola che vi stiamo per dare.
0: Guarda, mi permetto di farti un esempio così capiamo meglio.
1: Sì.
0: Se la parola fosse augurio.
1: Augurio. Ok.
0: Che cos'è il augurio, lo augurio, la augurio, dicesi augurio o anche augurio o anche augurio?
1: Andiamo avanti tanto?
0: Ti piace? 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi e che vi potrebbe permettere di vincere una tessera del club degli ignoranti è proprio augurio.

0: Just Dance, che era anche un videogame molto gettonato, così, esatto, per dire. Esatto. Club degli ignoranti, attenzione.
1: Augurio è il famosissimo cugino di Don Lurio.
0: Ah, beh, questa ragazzi è vintaggissima.
1: Augurio è il tipico cincin dei Pelle Rossa quando fanno festa.
0: Augurio, augurio, certo. Così deve essere.
1: Augurio è un'anguria che si coltiva a Rio de Janeiro. Giulia, tessera ignorante 226.
0: Augurio, ungi a tutti. Sentiamo chi scelgo citofono ungi.
2: Augurio è un tugurio austriaco.
3: Augurio è il fratello dell'anguria.
0: Certo. Interessante, non male. 3332688688, amici e amiche, per portarvi a casa una tessera del club degli ignoranti, ma soprattutto per ricreare il significato della parola di oggi, che è augurio.

0: l'abolizione dei termometri al mercurio, hanno inventato i termometri all'augurio.
1: Non
0: sapevi
1: male,
0: questa cosa qua?
1: Cioè, sono quelli che si infilano.
0: Speriamo non sia tossico anche questo. Andrea è il nostro poi. Ciao, auguri, è un incrocio con un canguro e un rinoceronte. Famoso augurio.
1: Perché il rinoceronte quando arriva sempre dove metti il termometro, eh?
0: Ritorna al maschio dell'angurio, mangiato solo in occasioni speciali.
1: Beh sì, assolutamente, si festeggia con l'angurio. Augurio.
0: Certo.
1: E chi è?
2: Chiamasi Augurio, il cugino di Michael Jackson.
3: Au!
4: Au! Augurio è il tipico ululato del lupo che fa quando, dopo aver camminato tutta la notte, si appresta a, come dire, a consumare la sua preda.
1: Hai capito che quasi Natural Geographic,
0: sì,
1: qua.
0: Sì.
1: Vabbè, National Geographic. National Geographic. Allora, tra poco torniamo e saremo pronti per dirvi chi è che si porta a casa la tessera del Club Ignoranti. Yeah!

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiudere oggi e siamo pronti a premiare. Attenzione, chi è che mi vince oggi? A chi
1: Elia
0: dedichiamo
1: vince.
0: Il can-can?
1: Elia, che entra ufficialmente nel club degli ignoranti anche lui.
0: Che avrei dato per scontato.
2: È il tipico ululato del lupo che fa quando, dopo aver camminato tutta la notte, si appresta a, come dire, a consumare la sua preda.
1: Bravo.

0: vi diamo appuntamento ovviamente a lunedì con il Belli Conte 4.0. Stefano Conte ritorna alle 18, io torno domenica dalle 14 alle 15 che c'è una nuova puntata di Un Sacco Belli, programma senza regole. Godetevi il fine settimana. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao DJ Megalo! Il Belli Conte, ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao Vivi.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Miami con Tu cosa fai questa sera? Questa sera, amici miei, il viaggio 90 di Piave.
1: Mauro Tonello presenta Tonello.
0: Mauro Tonello presenta il viaggio. Mauro Tonello presenta il viaggio, ma di chi? Di Mauro Tonello.
1: Da un'idea di Mauro Tonello. Produzione Mauro Tonello.
0: Io sono Mauro Tonello Junior questa sera. Cambierò nome soltanto per questa sera.
1: Per crescere
0: però
1: un po' di barba.
0: Sì, devo soltanto diventare pelato, però dai, ci sto lavorando. Amici, si incomincia ultima puntata della settimana dei.

0: ci sono i pischalli di Radio Company.
1: Ma buongiorno, dai che è venerdì, finalmente quel giorno lì è arrivato.
2: Esatto.
1: Domani inizia il weekend.
2: Esatto.
1: E vabbè, poi si ritorna lunedì.
2: No, allora per me domani in realtà non è weekend, perché domani dalle 11 alle 14 sarò qui in diretta con Giulia.
1: E allora non morire.
2: No,
1: diciamo,
2: no, assolutamente
1: stanotte,
2: no. Infatti, e tra l'altro. Sì, non vedo l'ora, insomma.
1: Sì, la radio
2: di
1: oggi
2: qui
1: è un po' sotto sopra perché abbiamo festeggiato il compleanno di Stefano Conte. E il compleanno di Gianluca Pacini.
2: Ma no, in realtà
1: che
2: solo di Stefano.
1: Si è presentato tardissimo.
2: Ma perché ha voluto fare la guest facendolo male, tra l'altro. Però insomma è molto bello perché Stefano Conte è l'unica persona che porta molto cibo. Quindi a noi. Cioè,
1: tra l'altro è Conte per un motivo.
2: Apposta, noi non abbiamo portato il pranzo di oggi, domani per tutta la prossima settimana perché è avanzato un sacco di pasta
1: fredda.
2: Salutiamo
1: Stefano Bosca che non ha mangiato niente.
2: E ovviamente anche Igor Pezzi con i rimasugli di questa sera.
1: A Igor abbiamo lasciato un piatto,
2: sì,
1: con un pisello,
2: ecco,
1: e un pezzettino di pasta.
2: Meglio, a dieta, lui sta bene così. Amici, buon pomeriggio a tutti voi, ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
2: E ovviamente ciao anche a tutte le persone che si sono appena collegate su Company, fino alle 16 insieme, è venerdì, quindi cerchiamo di passarcela bene proprio in prossimità di questo weekend.
1: È tutto in discesa, intanto iniziamo con il nuovo singolo di Miley. Radio Company. Let's go.

0: Il nuovo singolo di Miley si chiama Bass Persuades su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, venerdì 18 di settembre, con Chicco, con Gio, con i Pischelli insieme. Ultimo giorno della settimana, ve l'abbiamo già ricordato prima. Questa sera ci vediamo, mi raccomando, tutti quanti a 90 di Piave.
1: Il viaggio.
0: 90 di Piave, provincia di Venezia, per quanto riguarda ovviamente il viaggio con Mauro Tonello e ovviamente anche i tre rappresentanti per ciascun decennio, sì. 80, 90 e 2000, che potrei ricordarvi, ma ve lo dico dopo.
1: Mi raccomando, no la gaffe dell'ultima volta.
0: Allora, dovete sapere, vi dico una cosa.
1: 90 di Piave.
0: Allora, tre anni fa mi sono sbagliato, ho avuto un lapsus, come si suol dire, e al posto di dire 90 di Piave mi è uscito questo 90 Padovana.
1: Sì.
0: Quando
1: sì.
0: La gente ha visto che si è arrabbiata, ha detto, io ho detto, oh, che cavolo vuoi tu?
1: È come andare a un festival a Bibione e dire ciao Lignano!
0: No, è diverso, dai, comunque 90-90, voglio dire, che cavolo. È un po' come quando ci sono quelle...
1: Fermati a 90.
0: Sì, fa, ciao 90, e vado sul sicuro. E io poi giusto per rimarcare la cosa, io che faccio? Vabbè, dai, raga, 90 di Piave, 90 Padovana, dai, gemellaggio questa sera. Scherzo,
1: ti odia la
0: scherzo,
1: gente. Poi è per quello che ho visto molte persone che sono andate ad acquistare del gasolio per stasera.
0: No, ha fatto una ribellione davanti al municipio di 90 di Piave. Hanno detto, non lo vogliamo noi acquisto.
1: Incateniamo.
0: Non lo vogliamo, sto deficiente. Dai, facciamo una piccola pausa, tra poco torniamo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Lui, il millennium mix del venerdì, bello spensierato, Ellen Levon con Over My Head, poco prima Dua Lipa, Be The One, e siamo partiti con i Mattafix, Big City Life.
1: Bravo, tra l'altro di Mattafix praticamente l'unica canzone che ricordiamo, sì, loro esordirono, questa. Esplosero con questa canzone, poi riprovarono a replicare il successo ma non ce la fecero. Vabbè amici miei, la musica della è così, la musica dà, la musica toglie.
0: Sai là fuori quanti hanno fatto una canzone sola?
1: È vero, c'è una bella pagina su Instagram di un ragazzo che praticamente racconta tutte quelle hit.
0: Però
1: per
0: col
1: esempio,
0: microfono in mano?
1: O là con I'm in love, te la
0: anche,
1: dico, anche o là quella canzone lì fatta, poi ha riprovato a replicare il successo. Niente. Però non ce l'ha fatta. Vabbè, l'amore dà, l'amore toglie. Amici miei, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo venerdì 18 di settembre, Millennium Mix che ovviamente tornerà lunedì, ma adesso il nostro comp'anniversario.
0: Esatto, oggi siamo a posto, ma metti che scappa qualcosa, 333 2688 688. C'è un modo più interattivo per richiedere
1: Quale?
0: Il comp'anniversario, quello di andare sul sito di Radio Company, radiocompany.com, sezione comp'anniversario.
1: Esatto,
0: tutto facile,
1: amico mio, ben detto,
0: insomma.
1: Quindi
0: intuitivo.
1: A questo punto credo che tu abbia ricordato tutto quello che c'era da ricordare. Ci risentiamo tra poco con i saluti finali.
2: Ora ci sono,
1: no,
2: i Pischelli,
1: no, con i saluti
2: di Radio Company. Pischelli di Radio Company.
0: È venerdì per tutti. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Bossa Nostra ci porta la prima telefonata del comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere
1: Martina. Ciao Martina, ciao. Benvenuta su Company, buon pomeriggio.
2: Ciao Fiscalli.
1: Allora Martina, come va? Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
1: Molto bene, bene, bene. Senti, esattamente dove ti trovi tu in questo momento, giusto per sapere?
2: Nel bagno di lavoro.
1: Ah.
0: Ma perché ti abbiamo chiamata noi o perché ti abbiamo beccata in bagno?
1: No, perché no, la mia domanda in realtà, allora vabbè, tranquilla Martina, se stavi facendo quella grossa non ti preoccupare, anche noi di solito in questo orario. Vabbè, guarda che allora cerchiamo subito di sfatare il mito. Le donne non cagano saponette. Ecco, okay. Questa è una cosa bella. Ecco, diciamo, cerchiamo di
0: cagano farfalline.
1: Farfalline, esatto. Io non ho mai visto una donna fare la cacca, posso dire? Sì, lo dico in onda. Allora, Martina, innanzitutto,
2: no, comunque io sono fuggita dalla postazione perché sennò non vi avrei sentito.
1: Giusto. Ah, pensavo sei sfuggita.
2: Per specificare.
1: Bene, bene, Martina, non ti preoccupare. Adesso tutta la gente che sta ascoltando sicuramente pensa che tu sia al bagno perché devi fare quella grossa. Non ti preoccupare. Allora, senti, Martina, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Sì, compio 35 anni.
1: Auguri! 35!
2: Grazie.
1: 35 anni, grandissima. Tanti auguri da parte nostra, da parte dei Pischelli, ma anche da tutta Radio Company, e ti dicono augurissimi, super fan di Elisa True Crime e di Falsissimo.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Che poi Elisa True Crime, ok, ci sta, Falsissimo, vabbè.
1: Vabbè, non importa, comunque lei è, vedi, è una donna di costume, dal bagno all'amore per Fabrizio Corona, cioè alla fine vedi che è un attimo.
0: È un attimo che va in giro con la maglietta con scritto Corona.
1: Sì, sì, ma infatti ti posso dire, la prima persona che voterà il nuovo partito di Fabrizio Corona, Martina. Allora, senti, Martina, scusami, poi c'è questa frase del messaggio che dice: essendo in giro per il Kirghizistan, avanzo. Ah no, è Jenny.
0: Jenny che è in Kirghizistan.
2: Jenny, sì.
0: È in Kirghizistan.
2: Bravo Jenny.
1: Meta, guarda.
0: Cosa c'è in Kirghizistan?
1: Cosa c'è di là di bello?
2: Cosa c'è? Non ne ho idea. So che va a dormire in tenda, quindi.
1: Posso dire, io rivedrei le tue amicizie, però non importa. Ma
0: è Kriki Saitan?
2: Sì, è una mia collega, quindi può essere che ci sia stata.
1: Va bene. Allora salutiamo Jenny dal Kirghizistan.
2: Brava Jenny.
1: Brava.
0: Festeggerà in qualche modo particolare, immagino non in bagno.
1: No, non raggiungerà neanche Jenny.
2: Sicuramente non in bagno, tra poco vado a casa e vediamo cosa succede.
1: Va benissimo. Allora, Martina, buoni festeggiamenti e soprattutto buon weekend. Ok?
2: Grazie mille, grazie a voi.

0: Lucky Ones su Company Amici 14:45. Amici, abbiamo al telefono Francesca per la seconda chiamata del comp'anniversario. Buon pomeriggio, Francesca.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao.
1: Come va Francesca? Come stai?
2: Tutto a posto, tutto bene, grazie.
1: Bene, l'importante, anche perché dovresti stare molto bene oggi, perché dovrebbe essere una giornata speciale.
2: Esattamente.
0: Che cosa succede, Franci?
2: È il mio compleanno.
0: Auguri, auguri alla Franci.
2: Grazie.
0: Auguri.
1: 23 anni.
2: Grazie.
0: 23 anni.
2: 24.
0: 24. Madonna, oh, è pazzesco come passa il tempo.
1: Infatti.
0: È una bambina fino a ieri.
2: Sì.
1: Auguri da tutti noi di Radio Company e anche da chi ti scrive tanti auguri di buon compleanno e che ogni tuo desiderio sia veri. Firmato Mauro, Tommaso e Whisky.
0: Whisky che sicuramente è un cane o un gatto?
2: Esattamente, okay. un cane,
0: perfetto.
1: O il nonno,
0: che magari è il nonno Whisky.
2: No.
0: Allora, va bene. Tanti auguri di buon compleanno, cara.
2: Grazie.
0: Mi raccomando, festeggia per bene, festeggia anche con Whisky, però mi raccomando, non dare del Whisky a Whisky. Scusa, battuta pessima, ma dovevo farla. Festeggia,
2: Sì, sì. Sì, stasera andiamo fuori a cena.
0: Bravo.
2: Sì.
0: Brava. Va bene.
1: Divertiti.
0: Ciao
1: ancora
0: Francesca.
1: Buon

0: con la sua danzetteria. C'è un ascoltatore che chiede di salutare suo padre che ci sta ascoltando. Martin dalle Valli del Natisone. Salutiamo
1: ciao
0: anche
1: Martin,
0: il figlio Mario.
1: Ciao Martin, ciao figlio Mario. E poi
0: che
1: vedi
0: appena
1: che...
0: detto chi se ne frega.
1: Vabbè,
0: cosa
1: se tu lo fai cerco di darti una mano, cerco di accompagnarti in questa cosa.
0: Grazie.
1: Non è che posso remare contro il programma. Amici, ancora buon pomeriggio, praticamente arrivati quasi alla fine di questa prima ora, quindi che dire, comunque grandi soddisfazioni. Sì. Tra poco affronteremo qualcosa.
0: Potremo sentirci tra poco per i saluti finali, ma lo faremo tra un'ora.
1: No, no, io per davvero, se io dico saluti finali significa che vado via.
0: Allora dovevi già andare via da un bel po'.
1: Da un bel po', però sempre per non remarti contro.
0: Ah, va bene,
1: sempre
0: va bene.
1: Per quel motivo
0: a tra
1: lì.
0: Tra poco. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ah, pischelli! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiesa. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: la sua woman. Caro Joe, una domanda da farti. Vai, da un milione di euro. Che ora è?
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Che bravo che
3: Radio
2: sei.
3: Company Time.
4: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Si chiama Animal Le Cazzai su Company 15.5. Amici, buon pomeriggio, venerdì 18 di settembre. Buon weekend a tutti voi. Siete su Company, ovviamente noi siamo i Pischelli. Abbiamo bisogno di voi.
1: Oh sì, oggi è il 333-2688-688. Confessiamo quelli che sono i nostri disturbi ossessivi compulsivi.
0: Oh, quindi si parla di ossessioni, di disturbi, di abitudini, fin troppo abitudini. Ecco, forse la parola è il modo giusto per spiegare, no?
1: Una famosissima è volume della televisione sempre pari.
0: Certo.
1: Quindi

0: mai dispari.
1: Ok.
0: In quel caso sì. Oppure se ci sono delle piastrelle, giocare a The Floor is Lava. Sai che devi, non devi toccare le fughe.
1: No, io da quel punto di vista sono molto tranquillo.
0: Io dipende.
1: Però
0: dipende dalle situation.
1: Io sono ossessivo, ma non so se definirla un'ossessione. Mm. Per esempio, quando ho delle valigie da mettere nel bagagliaio della macchina.
0: Sì.
1: Per me deve esserci un ordine.
0: Ah, aspetta, allora rettifico.
1: Anzi, è tipo Tetris, cioè io devo mettere tutto e si deve incastrare perfettamente.
0: Anch'io
1: mi
0: quando
1: dà una
0: carico la macchina, anche perché una cosa fuori posto potrebbe disturbarmi. E quando monto, che ne so, una console,
1: certo,
0: va
1: okay.
0: Tutto messo come io ce l'ho in testa.
1: Perfetto. Quindi, ragazzi, oggi si parla proprio di ossessioni. Ossessioni che avete nei confronti, che cavolo ne so, appunto della sveglia.
0: Degli oggetti, della lavastoviglie.
1: Della lavastoviglie, mettere determinate stoviglie in un certo ordine. Non lo sappiamo. Cercate di stupirci, quindi magari spaziate veramente di tutto quello che volete.
0: Quindi
1: okay?
0: Messaggi vocali scritti 333-2688-688. Qual è il vostro disturbo ossessivo compulsivo?
1: Raccontateci.

0: Eyed Peas con Mamacita su Radio Company. Siamo i Pischelli insieme fino alle 16 e oggi parliamo di disturbi ossessivi compulsivi, quelle cose che devono quadrare alla perfezione, altrimenti non fate cose.
1: Magari qualcuno me lo fa anche notare dicendo sì, ma dai, datti una calmata, stai tranquillo. Invece no, voi siete fatti in quel modo, voi se non fate quella cosa in un certo modo andate fuori di testa. Quindi io ci devo pensare bene, perché per me molte cose sono assolutamente normali.
0: Io ne avevo una, aspetta. Ho capito.
1: Vai.
0: Quando faccio la doccia e sono nudo,
1: fermo, mi sto immaginando la scena.
0: Non metto mai calzini prima di aver messo le mutande. Non ce la faccio.
1: Non metto mai
0: i calzini prima delle mutande. Quindi metto le mutande, poi i calzini e i pantaloni.
1: Bravo.
0: In quest'ordine.
1: Bravo.
0: Mai scombussolare l'ordine.
1: Ok, perfetto. No. Sto pensando a come faccio io. Ma chi le mette le mutande al giorno d'oggi? Cosa sono le mutande al giorno d'oggi?
0: Vabbè.
1: Allora, Chicca scrive: e chi è Chicca? Uè, guaglione. Allora,
2: prego.
1: Io non riesco proprio a parlare con persone a cui mancano i denti o hanno i denti marci. Non ce la faccio, è più forte di me. I denti sono un'ossessione. Ci sta, dai, alla fine. È vero.
0: Me la voglio quasi di toccarli e vedere se si staccheranno.
1: È vero, per esempio, io mi rendo conto, ma lì non è un'ossessione. Cioè, chi ha un leggero o comunque un pesante strabismo, a quel punto magari è chiaro che vado un po' in difficoltà. Perché anche io dico cosa devo guardare, cioè per un attimo
0: cosa devo guardare? No. Lui o lei? Chi stanno guardando?
1: No, va bene, non penso questo. So che stanno guardando me. Poi cosa?
3: Ah, beh, e guai a toccarla. La mia ossessione più grande è la rotellina del volume della radio. Deve avere la linea dritta in verticale. Se no non vado avanti con l'auto.
1: Se no proprio la radio non si accende.
0: Non si avvia proprio.
1: Dai, 333-2688-688. Disturbi ossessivi, quelle abitudini che sono fin troppo abitudini, cioè quelle cose che voi fate in un certo modo, altrimenti schizzate male. Messaggi scritti e messaggi vocali 333-2688-688.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: Diamonds are forever. They are all I need to please me.

0: Fulminacci, maledetto me su Company 15:20, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi si parla di ossessioni, quelle ossessioni che praticamente caratterizzano il vostro essere, quelle abitudini che se
1: quasi non vi fanno dormire.
0: Esatto, se non rispettate vi fanno schizzare, vi mandano fuori di testa. Per esempio,
2: la mia ossessione più grande è quella di far combaciare i chilometri precisi con i minuti precisi quando vado a correre, cioè, o in bicicletta, tipo un'ora 12 chilometri, o in bicicletta tipo 40 chilometri un'ora e 32, perfetto, e spegnere il Garmin proprio in quel momento lì.
1: Qua siamo a livello di follia molto alto, devo dire,
0: Cioè praticamente non devono esserci secondi, da quello che ho capito.
1: Deve essere
0: cioè, se ad un certo punto blocca quando scatta il minuto e poi parte il 0-1, lui fa,
1: devo fare un altro minuto.
0: Devo andare avanti fino,
1: perché è ancora in giro.
0: Infatti vedi, c'era il fiatone, l'ho sentito anch'io, poi.
3: Ragazzi, ciao. Allora, per la lavastoviglie è lo stesso vizio di Sisma.
0: E qual è?
3: Mi lascio nel dubbio. Ciao.
1: Ma in teoria quella cosa dei piatti a destra e a sinistra, lui mette tutti i piatti da una parte,
0: come nel video pubblicato sui social di Compa.
1: Credo di sì. Poi vediamo Jesse Quan. Ciao Pischelli, il mio disturbo ossessivo compulsivo è sia la lavatrice che la lavastoviglie. Le ha tutte, cioè. Per la lavatrice devo vedere che il programma sia quello giusto e di gradi giusti. E per la lavastoviglie, per far star tutto, cerco di incastrare piatti, bicchieri, pentole, tazze da caffè, tutto in modo che abbia un certo ordine. Difatti quelle sono le cose che faccio spesso io. Anche la lavastoviglie che avevamo nella casa a
0: Sanremo, a Lido di Venezia,
1: Lido.
0: Certo,
1: vabbè, non importa. Molto bene. Quando ce l'ho anche a casa su,
0: certo.
1: E lì devi mettere in ordine, cioè c'è il reparto delle forchette posate,
0: cucchiaini, sì,
1: forchette con forchette nello stesso verso, coltelli con coltelli, così vai a metterle via le prendi con una mano sola e le metti nel cassetto senza cercarle.
0: No, io in quel caso no, io sono ossessivo compulsivo per quanto riguarda la pulizia all'interno della macchina. Cioè per esempio a me dà fastidio,
1: non è neanche tua,
0: a me dà fastidio se una persona appoggia la bottiglia d'acqua sul cruscotto quando c'è appositamente il portabicchieri. Cioè a quel punto io dico, ma tu sei proprio...
1: Altre cose che sono stato nella tua macchina una settimana.
0: Poi per esempio altre cose che mi danno fastidio: le felpe, gli zaini non vanno nei sedili posteriori, vanno nel bagagliaio.
1: Ma sai perché l'ho messo lì?
0: Ma chiaramente
1: perché
0: lo
1: a te dava fastidio.
0: A me dà fastidio anche perché cosa succede? Se tu porti 17 kg in quello zaino e lo appoggi sul sedile, ad un certo punto inizia a suonare come se avessi un neonato dietro. E quindi dico, sì, che cavolo,
1: però
0: mettiamo tutto nel bagagliaio.
1: Preferisci bagnare il bagagliaio perché si ribalta la mia bottiglietta d'acqua, oppure preferisci che ci sia una specie di bambino seduto dietro senza cinture?
0: Ma nessun bambino è mai entrato nella mia macchina senza che
1: il mio zaino è il bambino.
0: Scusami,
1: devo farti un disegno.
0: No, vabbè, me lo puoi ripetere dopo che non ho capito. Vabbè, 3332688688, si parla quindi di disturbi ossessivi, ossessioni che avete soltanto voi, magari anche le tenete un pochino per voi perché vi vergognate, però insomma quelle cose che se non fatte in un certo modo vi fanno schizzare fuori di testa.
1: Quindi 3332688688, volevamo anche salutare il king delle ossessioni, ciao Stefano Ferrari.
0: Ciao. Radio Company.

0: Music su Radio Company, 15:29, parliamo di ossessioni.
1: Manie, dai, parliamo un po' di manie. Allora c'è qualcuno che dice: non riesco a bere il caffè se il piattino e la tazzina sono di colore differente.
0: Questo, porca miseria.
1: Ma perché voi bevete il caffè pure con il piattino sotto, scusatemi?
0: Ma
1: io no. Pure
0: io
1: se
0: ho
1: si
0: i piattini
1: appoggia,
0: ma sono ficcati in un mobile.
1: I piattini diventano dei posacenere, la verità è
0: ma
1: questa.
0: Ma sono quelle cose noiose che fa tua madre quando arrivano
1: sì,
0: gli ospiti.
1: Sì, esatto.
0: Prendiamo i piattini.
1: Ma dove? Ma quando mai? Subito, mia madre. È per questo che io non sono più un ospite di mia madre da molto tempo.
0: Vero, poi
2: riguardo alla rubrica che state mandando in onda adesso,
1: è tutto registrato.
2: Sulle manie, da un po' di tempo a questa parte, però ormai ci scherzo anche in famiglia, con amici. Praticamente, se vedo la fetta del pane che non è messa nel verso giusto,
1: non è messa bene,
2: lo faccio sempre notare che il pane è messo nel verso giusto. Ospita più condimento di qualsiasi cosa si tratti. Ciao,
1: okay.
2: Radio Company.
1: Ciao, bello. Molto velocemente, a proposito di pane, il pane, ragazzi, va tagliato e non va strappato. Perché se tu mi spezzi il pane, mi dai quella sensazione di perché stai rovinando il pane. Taglialo in maniera tale che poi effettivamente sia ben lineare.
0: Ma avete il gusto di ficcarci dentro la mano e strappare?
1: Mai fatto, io non ficco le mani dentro al pane.
0: Lo spacchi così?
1: No, lo tagli. Poi è bello da vedere.
0: Sempre
1: no.
0: Mia nonna
1: ma
0: tagliando
1: no, ognuno
0: il pane.
1: Taglia la propria fetta, scusami. Tagli 5-6 fette e poi le dividi in base a quante persone siete sedute. Ecco.
0: È arrivato il principino del bread.
1: No, semplicemente è una questione di ordine, secondo me. Dai.
0: Vabbè, mi sembra un po' esagerato.
1: Non è vero.
0: 3332688688, oggi parliamo di ossessioni. Quali sono le tue?

0: Girl Next Door su Company. 15:35 abbiamo altri messaggi, se non sbaglio, tipo Domenico.
1: Domenico di Torino.
0: Che dice Domenico di Torino? Torino, di Torino, provincia di Foggia.
2: Una delle mie ossessioni, quale? Non di adesso, era di quando ero più giovane, quando dovevo registrare le cassette dal CD. Ci impiegavo le ore per regolare il Dolby C col Bias in modo da far sentire il meno possibile il fruscio. Fin quando non lo riducevo quasi a zero, non mi dava pace. Ripetevo la registrazione.
0: Perché d'altronde
1: Domenico, che ti abbiamo dato i CD del matrimonio di me e Joe e ancora stiamo aspettando.
0: Perché la registrazione, dice Domenico, si deve sentire bene. Se non si sente bene, allora non va bene e bisogna buttare tutto e ricominciare da capo.
1: Vabbè, ma un po' di fruscio fa quel
0: vintage,
1: quell'effetto anni 70.
3: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: Tempo di pensare all'estate.

0: eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: e Tommaso Paradiso alle 15.42 con Agitare Coca-Cola su Radio Company, ma siamo pronti per una new track, nuovo lavoro di David Guetta ed Hypaton, si chiama You and I, Me and You.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Raffaele Ciopischelli da Treviso, mia moglie è ossessiva perché quando stende i panni le mollette per esempio devono essere tutte dello stesso colore.
1: Ma no,
0: ma io manco metto le mollette, io li appoggio direttamente sul filo.
1: Ma io manco le asciugo,
0: figurati. No, io proprio zero mollette, mai usate, anzi troppo sbatte già il fatto di dover prendere le robe.
1: Se poi viene il vento?
0: Ma no, è tutto coperto nel mio balcone, figurati. Vabbè, tutto a
1: poi,
0: posto.
1: Ciopischelli, la mia fissa è il ristorante o pizzeria, devo sempre vedere l'uscita, checco.
0: Ok, e qualcun altro dice: io con le arance in inverno e con le pesche in estate, se non riesco a sbucciarle senza sporcarmi le mani, piuttosto non le mangio. Arancia, scusatemi, arancia che non si sbuccia, oppure la pesca con il nocciolo rotto.
1: Addirittura.
0: Sì, beh, questo mi pare un po' estrema come roba, però vabbè, oh raga, comunque sempre mania è.
1: Comunque grazie di aver condiviso le vostre manie, così abbiamo fatto gruppo ossessivo compulsivo.
0: Esatto, grazie a tutti. Avete ancora un po' di tempo? 333-2688-688.
1: Dai, di perché ridiamo, dai, perché uno mette le mollette nei capezzoli.
0: Figura,
1: dai,
0: solo lui.

0: Radio Company.
1: Amici, ancora buon pomeriggio, siete stati bravissimi con i vostri
2: Thank
1: messaggi. Ci risentiamo tra poco, questa volta per davvero, con i nostri saluti finali.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
14: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
15: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
16: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
17: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
18: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company.
1: Le 16 ancora per poco.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Another 54 Ultra Talk to You qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, quella del 18 di settembre. Speriamo anche oggi di regalarvi una puntata che vi lasci a bocca chiusa, una puntata potrete dimenticare.
1: Non lo so, io però sono partito un po' male perché stavo buttando l'occhio qui sul monitor.
0: Sì.
1: E, metti la sigla intanto.
0: Dimmi, Ciclope.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: E dicevo che ho visto una cosa che mi ha un po' buttato male, cioè.
0: In che senso?
1: Patatine fritte con salsa alla pera e frutta fresca.
0: Salsa alla pera e frutta fresca.
1: Patatine fritte. Assaggerei.
0: Guarda, secondo me salsa alla pera meglio con il formaggio. Sai, formaggi e marmellata sono una coppiata
1: fantastica,
0: assolutamente devastante.
1: Ma le patatine fritte no,
0: Beh, le patate. Beh, allora, qualsiasi cosa è buona fritta. C'è anche il cartone. Ma che buono questo cartone. Cioè,
1: sì,
0: è normale.
1: Però accoppiato. Vabbè, senti, intanto buon venerdì, ciao.
0: Esatto, buon pomeriggio, Pietro.
1: Come stai?
0: Bene, tutto a posto. Grazie.
1: Posto, bene, molto bene. Poi ciao anche a Gimbo. Ciao Gimbo, come stai?
0: Ciao.
1: Parla Gimbo? Parla? Bene. No, ma parla al microfono, dai. Tutto a posto, come va voi? Siamo proprio un po' così.
0: Sì. No, tu sei un po' così.
1: Va bene, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.
1: E tra
0: ovviamente.
1: L'altro sappiate che essendo venerdì c'è anche il premio doppio questa sera, quindi
0: per il nostro
1: euro.
0: Gioco Cervelli in Fuga, che arriverà
1: euro.
0: In realtà intorno alle 17:40 più o meno. Però voi non andate via per tornare alle 17:40,
1: no,
0: state qua.
1: Sì,
0: così
1: no.
0: Ve la prendete comoda.
1: Esatto.
0: E ve lo ritrovate sul groppone proprio il gioco.
1: E intanto noi cominciamo, dai. Radio.

0: Brutti ma simpatici, ancora buon venerdì, è l'ultimo giorno della settimana, ma noi vi ricordiamo anche che c'è una puntata sicuramente da ascoltare, perché iconica, che arriverà domenica a partire dalle 5. C'è un nostro piccolo, una nostra piccola costola.
1: Abbiamo detto delle cose belle in registrazione, per caso.
0: Abbiamo fatto una puntata bellissima, che è il commento che ho fatto alla fine della registrazione. Quindi mi raccomando, domenica alle 5. Esatto. Tutti qua, Brutti ma domenica.
1: Esatto. Abbiamo iniziato parlando di patatine fritte.
0: Sì.
1: Ok. E continueremo parlando di questa cosa. Ma tra poco.
0: Tra poco.
1: Tra poco, esatto. Bene.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Safe dice parlare d'amore, invece Pietro dice parlare di fritti.
1: Di fritti,
0: fondamentalmente.
1: Esattamente, abbiamo parlato delle patatine fritte prima, così, intanto giusto per un accostamento un po' strano.
0: Sì, aspetta un attimo, prima che andiamo avanti. Asciugati la bocca. Ecco, bravo. Perché poi a metà notizia cominci.
1: Non ho neanche pranzato oggi. Mamma
0: bravo,
1: mia,
0: bravo, vabbè. Tranquillo.
1: Ok, ci trasferiamo in Inghilterra. Okay. Perché qual è uno dei piatti più popolari inglesi, quelli che si consumano sempre? Sì, che sì, se sì, vai in Inghilterra, cioè una volta lo devi prendere.
0: La matriciana.
1: La matriciana. La bolognese, no, fish and chips, che per loro è un po' come per noi la pizza, mettiamola così, un piatto veramente
0: sì.
1: Ok,
0: un piatto che li rappresenta.
1: Ovviamente ci sono problemi dal punto di vista di approvvigionamento, aumento dei costi, ci sono problemi anche legati proprio all'energia anche da quelle parti, e quindi friggere il pesce e friggere le patatine e recuperare il merluzzo è diventato un po' un problema.
0: Perché il merluzzo è veloce.
1: Il merluzzo è veloce, esatto.
0: Devi corrergli dietro.
1: Esattamente. Allora, i prezzi sono aumentati da 7 a 11,43 sterline. Ok?
0: È
1: un aumento
0: importante.
1: Molto importante. Sì. E quindi ne stanno consumando sempre meno, stanno cercando alternative, anche perché dicono: se andiamo in 4 a mangiare fish and chips, noi inglesi spendiamo almeno 50 sterline. Che sono, boh, forse le nostre 60 euro, credo, una roba di questo
0: sì.
1: tipo. A me sai cosa è venuta in mente sta cosa qua? Che noi con questo problema qua ci conviviamo da un sacco di anni ormai. Negli ultimi 5-6 anni con la pizza ci conviviamo tantissimo. Trovami una pizza che costa 7 euro.
2: Margherita.
1: Ma vabbè, forse la margherita, sì,
0: no,
1: forse.
0: C'è chi te la dà anche a 6 euro la margherita.
1: Anche a 6?
0: Un po' scarna, nel senso.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: insomma, però mediamente una pizza da noi,
0: pietà,
1: una pizza farcita normale costa tra i 10 e i 12 euro.
0: Ma infatti,
1: cioè, quindi insomma, ormai capisci bene che questi ne fanno una notizia, ne fanno un problema, ed è giusto che sia così. Noi invece ci conviviamo da anni con queste cose qua, e cioè, è normale.
0: Tra l'altro,
1: capito?
0: Loro, parlo degli inglesi, faranno la stessa fine che abbiamo fatto noi italiani.
1: Cioè?
0: Hai capito?
1: Cioè?
0: Andiamo a mangiarci il kebab, hai capito? Bel kebab e via.

0: Viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao, e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Macron. Sarebbe un errore da parte della Russia continuare ad agire così verso gli europei. Serve un piano di protezione delle nostre infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi, ha spiegato Macron. E mentre la Russia vota per il nuovo Parlamento, secondo il New York Times, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina. A voi la linea.
2: Arrivano Marrakesh e Guè.

0: che hanno mandato uno screen di un menu online di una pizzeria che si chiama Pizzeria Santa Lucia Biancade di Roncade Treviso.
1: Treviso? Okay, Biancade di Roncade?
0: Biancade di Roncade. Bene. Certo. Allora c'è la marinara che costa 4,50 euro.
1: Sì, beh, marinara.
0: Vabbè, 4,50 euro mangi.
1: Pomodoro, origano e basta.
0: Ah, ho capito. 4,50 euro. Vabbè, buono. E poi margherita 6 euro. Quindi avevi ragione tu. Ci sono margherite,
1: sono anche le margherite a 6 euro. Sì.
0: Esatto.
1: Sono una mozzarella che piange, però te le danno a 6 euro.
0: Ma no, dai, non
1: no,
0: è detto,
1: dai, sicuramente
0: non
1: buono.
0: Non ha detto, non ha detto. Va bene, facciamo una piccola pausa e tra poco sarà quel momento lì.
1: Là. Ecco.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

nome d'è d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato quel momento lì là in cui apriamo una mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando, mezz'oretta che sviluppiamo grazie al nostro numero WhatsApp 333-2688-688. Sono i fratelli Corona, siamo.
2: Esattamente. Beh. Allora, parliamo di cose velocemente, di cose che si ricaricano.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che parlavamo degli auricolari che sì. avevi ma che non hai più.
2: Sì, c'avevo quelli della Apple, gli AirPods.
1: AirPods.
2: Ricaricabili, sono tipo durati 3 mesi. E poi non si sono più sincronizzati, non funzionano più, cioè insomma in sostanza. E quindi l'ho lasciati stare, ho detto, ma ricomprateli. No, basta, uso quelli col cavo, fine, troppa roba da ricaricare,
1: Poi ha detto, un'altra rottura di balle da ricaricare ogni giorno. E lì c'è venuta l'illuminazione. Abbiamo avuto l'epifania. Abbiamo detto perché non chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa ricaricano ogni giorno?
2: Perché è un'attività alla fine, che con la quantità di cose, diciamo, che abbiamo, anche portatili, soprattutto portatili, poi alla fine ti rendi conto che è tutto un attacca-stacca.
1: Sì, questa è la mia lista, vedi?
2: Madonna, è lunghissima. Sì. Cioè al giorno.
1: No,
2: al giorno.
1: Non al giorno, però io ho fatto in realtà una lista di tutto quello che
2: io ti dico quello che al giorno devo, poi mi ritrovo a dover per forza mettere sotto carica.
1: Sì.
2: Vabbè, 2 PC. Ok. Un telefono, il telefono classico, cioè quello che ci sono tutti. E poi c'ho un tablet che uso chiaramente per lavoro e basta. Cioè, queste alla fine sono le cose che carico tutti i giorni. Cioè, niente di più. Se ci aggiungi anche le cuffiette, non è più finita.
1: Infatti. Io invece avevo fatto una lista, vabbè, oltre allo smartphone. Lo smartwatch, ma in realtà se mi servono, diciamo più che altro l'iPod e gli auricolari, che sono le due cose che utilizzo per ascoltare musica in palestra.
2: Aspetta un secondo, quindi c'hai l'iPod.
1: L'iPod,
2: hai
1: sì.
2: Le cuffie col filo?
1: No, gli auricolari.
2: Quindi sono iPod, cuffie, poi c'è il telefono, lo smartwatch. Sono 4 cose già così.
1: Lo spazzolino da denti, i sensori della temperatura delle 3 stanze che mi interessano, i joypad della PlayStation.
2: Ma tutti i giorni devi ricaricarla sta roba?
1: No, il Dyson, poi ho la torcia, una piccola torcia LED sul comodino quando vado, mi sveglio per pisciare la notte. E poi
2: scusa,
1: in realtà
2: la gente usa il telefonino.
1: No, io lo spengo il telefonino di notte e poi l'orologio a pendolo, che in realtà è l'unica cosa che carico a mano.
2: Ah beh, fantastico. Va bene amici, anche perché ci sono poi degli ascoltatori che hanno anche l'auto elettrica, ad esempio.
1: Sì, chiaro.
2: La devo mettere sotto carica. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Vediamo un po' come siete messi voi.
1: A cariche.
2: Quante cose dovete caricare ogni giorno per farle funzionare poi il giorno dopo? Ci fate sapere quanta roba elettrica, batteria che ci avete? Vi aspettiamo al 333-2688-688.

0: 2-1, Lenny Kravitz qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto cosa avete da ricaricare la sera.
1: Un sacco di roba, ma tantissima. Cioè, tutto lì. Allora, è vero che ci sono degli ascoltatori che ci fanno notare che sì, chiaramente c'è la carica a induzione, quindi non è che devi attaccare, staccare, attaccare. Però no, comunque c'è cose da mettere lì
0: in carica.
1: Sono scariche che sì, poi sì, spesso ti capita che il giorno dopo sei a scarica, cioè fai, è un problema.
0: È un problema,
1: è
0: sì,
1: un problema.
0: Certo.
1: Allora, lo smartwatch, il telefono, le cuffie, il mouse del Mac, ho tutto Apple.
0: Ah, ok.
1: C'è ancora il mouse della Apple, quello che c'ha la carica per l'attacco per sotto per caricarlo, sì, sì, che quando è in carica non lo puoi usare.
0: È il Magic Mouse, sì.
1: Ma bastava mettere il cosino davanti e tu potevi usarlo anche finché si
0: pensa
1: caricava.
0: Che io che sono uno scemo, ho quello che usa le batterie proprio,
1: sì,
0: quelle,
1: anch'io,
0: quelle classiche.
1: Qui, 12 euro, guarda, della Logitech.
0: Quelle classiche.
1: Cioè, perfetto questo qui. Lavoro nei cantieri, quindi il telefono, il tablet, il PC, la radio. Marco, ciao. Poi il controller della betoniera.
0: È a il batteria... controller della betoniera, bello.
1: Sì, è a batteria ricaricabile.
0: Ma è tipo come quello della PlayStation con le levette?
1: Non lo so, cioè quella roba lì che tu probabilmente serve per controllare se gira, alza, fai.
0: La velocità, sì, tutte quelle robe.
1: So, due cellulari, PC portatile, tablet e aspirapolvere. Bezos Ilaria, ciao. Sicuramente sono uno sfigato, carico solamente il cellulare anche due volte al giorno. Maurizio,
0: ok,
1: no vabbè, insomma,
0: c'è chi ha problemi di batteria.
1: No, sei libero comunque, cioè se devi caricare poche cose in un certo senso hai
0: chiaro,
1: una certa libertà.
0: Chiaro.
1: Ogni giorno carico cellulare, computerino Garmin per la bici e relativo radar con luci. C'hanno anche il radar adesso le biciclette?
0: Sì,
1: sì, davvero?
0: Certo. Non lo sapevi?
1: È quello lì che ti permette di centrare le persone che
0: sì,
1: attraversano la strada.
0: Sì, vedi anche gli aerei quando atterrano.
1: Auricolari, computerino bici, radar posteriore, cellulare, ne ho tre. Luci bici anteriore e posteriore. La radio, meno male, va a corrente, posso ascoltarvi 24 su 24. Ciao da Domenico. Ciao.
0: Grande Dom.
1: Cosa vi serve il radar in bicicletta? No, per capire,
0: voglio saperlo proprio.
1: Sì, voglio saperlo, sono curioso.
0: Okay.
1: Perché...
0: Ci scrivi per favore, amico radarato, che a che cosa serve?
1: A cosa serve il radar quando sei in bici? No, giusto per capire. Io al momento ho solo iPhone, l'anno prossimo avrò anche la Tesla da mettere in carica, anche se non ogni giorno. Ciao. La vuoi mettere quella lì sopra la carica, quella induzione? Cioè, tipo, la metti in casa,
0: ce la appoggi sopra
1: il comodino e presente,
0: sì,
1: la lasci lì
0: in salotto. La
1: va bene, 333-2688-688, giusto, sentiamo anche questo vocale.
0: Arriva, eh?
2: Ciao luridi ma simpatici.
1: Fermo un attimo, fermati. Hai sentito cosa ha detto?
0: Ha detto luridi
1: ma simpatici.
0: Non ha sbagliato.
1: Cioè,
0: eh,
1: è un'escalation questa.
0: Non ha sbagliato.
1: Sentiamo, dai.
2: Ciao luridi ma simpatici. Allora, il telefonino e la sigaretta elettronica.
0: Ah, vedi?
1: Bene.
0: È una cosa che non avevamo calcolato.
1: Elettronica, simpatica, a quanto pare.
0: Sì, molto simpatica.
1: Va bene, dai. 333-2688-688. Quante cose dovete mettere sotto carica ogni giorno?

0: vita.
1: Ariete e Angelina Mango qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: ci sarebbe un voto insufficiente all'origine dell'aggressione ai danni di una professoressa di scuola media a Roma. Lo hanno raccontato i ragazzi fuori dalla scuola, dove stamane un tredicenne ha spruzzato spray urticante verso la donna prima di attaccarla con un coltello. Il tutto mentre riprendeva con il cellulare tentando una diretta social. Lo ha fatto perché aveva ricevuto un debito e odiava la prof, hanno detto i compagni. A tra poco.
3: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
15: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: To the Sun qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto quante cose dovete caricare la sera.
1: Oh, si vedono nel computer le macchine che arrivano da dietro. Questo messaggio, ti spiego, riguarda quella domanda che ho fatto agli ascoltatori per capire a che cosa servissero effettivamente nel concreto i radar
0: per le bici,
1: per le biciclette. Esatto, comincia a segnalare a 120 metri con acustico visivo con immagine di quanti veicoli ci sono di dietro. Dovrebbe essere obbligatorio, così si sta il più possibile a destra quando ci sono auto dietro. Questione di sicurezza per i ciclisti e meno intralcio per le auto.
0: Buono.
1: È una bella cosa questa,
0: sì,
1: mi piace.
0: Assolutamente.
1: Sentiamo.
2: Luridi ma simpatici. Grande la signora di prima. Mattia da Sossano. Allora, ciao. Oltre al cellulare inizierò a mettere sotto carica anche la Porsche, perché c'è la carica di induzione da terra, quindi nel momento in cui si arriva in garage,
1: Dico.
2: La macchina sarà posta sopra ad una piattaforma dove ad induzione appunto andrà a caricarsi.
0: Ok, allora, sì. C'hai i soldi per prendere la Porsche che si carica con la piattaforma che la metti per terra? Telefono nuovo anche, mi raccomando, perché è inascoltabile. Sta che cosa fa?
1: Era il Bluetooth della Porsche, stava correndo talmente forte che non ci stava dietro, capito, per quello.
0: Ok, va bene.
1: Sentiamo.
3: Ciao simpaticoni.
1: Ciao.
3: Cellulare, auricolari, orologio, lampada, orologio, cellulare, computer, iPad, orologio, auricolari, lampada.
0: Qualcuno ci ha messo lo zampino in questo audio. Qualcuno ci ha messo lo zampino. Grazie.
1: Grazie a voi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food.

0: Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
14: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
15: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
17: Radio Company Summer Tour 2026.
18: Il tuo evento e la nostra passione
19: per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Curtis qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia. Sono stati rinviati a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. A voi.
2: Il 2025 è stato l'anno che ci ha fatto conoscere l'americano Alex Warren. Nel 2026 l'ha consacrato. Nel suo ultimo singolo cattura l'intensità di una vita vissuta a tutta velocità, dal caos della fama all'amore romantico e travolgente. Sentiamo Fever Dream. Radio Company.

0: dobbiamo fermare per un istante qui a Radio Company, brutti ma simpatici, ma tra poco torneremo con cervelli in fuga.
1: E 100 euro in palio.
0: Esatto, 100 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli.
2: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Veste lui!
10: Veste lei!
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: G come Company. G come G-Radio.
11: What's your flavor? Tell me.
12: Company. Company. Disc.
13: Company. Disc.
12: Company. Disc.
13: Company. Disc.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Never Gonna Do Goosebumps. E adesso attenzione perché arriva Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: È venerdì sera, quindi 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. 100.
2: Corretto.
0: Corretto. Non so, di qualcosa.
2: Ah, volevi. Salutiamo gli amici di SMP, San Marco Petroli, che comunque sono con noi da tanto tempo e ci danno la possibilità anche di parlare della F101, la benzina speciale con tanti ottani. È piena di ottani, strapiena di ottani. E quindi approfittatene perché fa bene al motore della vostra auto, della vostra moto e della vostra, se ce l'avete, barca.
0: Perché tiri su così? Allora, l'unica categoria, l'ultima, quella rimasta è geopolitica.
2: Geopolitica,
0: esatto. Basta scriverci questa cosa qui via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Geopolitica, amici, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ring My Bell qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso la seconda parte di Cervello in Fuga. Oh, giochiamo con Andrea dalla provincia di Treviso, precisamente da Conegliano.
1: Conegliano.
0: Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come stai?
2: Bene, tutto bene, grazie.
0: Dai,
2: tutto
0: che la
2: bene.
0: Settimana è finita. La settimana è finita.
2: Eh sì, meno male, dai.
0: Per fortuna. Allora, geopolitica.
1: Geopolitica è la categoria che hai scelto, ricordo è venerdì, quindi in prima battuta giochiamo per 100 euro. E come? Io ti faccio la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e dico via con il tempo. Se indovini, okay, 100 euro e abbiamo finito. Se invece sbagli, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e dico di nuovo via col tempo da lì altri 10 secondi. Se indovini sono 50 euro e invece se sbagli, come hanno detto a microfoni spenti, è un piacere averti conosciuto.
2: Beh. D'accordo, va bene.
1: È tutto chiaro?
2: Perfetto, ok.
1: Molto bene, allora tiriamo fuori il nostro mappamondo e andiamo con la domanda di geopolitica. Allora Andrea, la domanda è questa. Quale isola asiatica autogovernata con capitale Taipei è al centro delle tensioni tra Cina e Stati Uniti? A. Phuket. B. Bali. C. Taiwan. Via con il tempo.
2: Taiwan.
1: Taiwan.
3: Taiwan.
1: Taiwan.
3: Taiwan.
1: E Taiwan.
3: E Taiwan, sì.
1: Dici qualcosa per favore. Esatto, esatto. Taiwan.
0: Taiwan. Sì, Taipei. Bravo, complimenti Andrea. Due buoni da 50 che ti arrivano a casa per un totale di 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Bravo Andrea, buona serata e buon weekend.
2: Grazie mille.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie a voi.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: Man, il disco di Peggy Gou, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio. La procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle presunte interferenze nella sala VAR di Lissone durante alcune partite tra il 2024 e il 2025. La richiesta riguarda l'ex designatore Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Buolo, indagati per concorso in frode sportiva. Secondo i PM non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo necessario ad ipotizzare un'alterazione dei risultati. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
16: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
17: anche senza gridare.
16: La radio rende famosi, occhio!
17: Anzi, orecchio.

0: IJ, e con questo vi dobbiamo salutare, amici. Buon weekend.
1: Siamo arrivati alla fine, torniamo domenica per Brutima Domenica a partire dalle 5. Poi invece Brutima Simpatici, edizione feriale lunedì a partire dalle 16. Vi auguro buon weekend. Bravo, anche
0: bravo.
1: Io.
0: Bravo, hai detto tutto. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Jimbo per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
5: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi. Nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick. Ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate, Playa Itti.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate alla

0: Per chi ha voglia di ballare in questo 18 di settembre, per chi invece non balla più da anni e non lo fa e non ha nessuna intenzione, ci siamo noi, quelli di Tutti in Lista. Vai che si incomincia.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Sera è Tutti in Lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20, in queste 18 del 18, perché sono le 18 del 18 settembre 2026, 18.09 2026. Abbiamo fatto festeggiare la radio oggi e te, Gianlu, mi sembra che si siano rifocillati. Dato tutto bene, adesso arriviamo, facciamo le ultime due ore, anzi no, perché per me sono le ultime due ore, per te invece ti fermerai qua anche con... Quindi facciamo le nostre due orette insieme, ci sarà dell'ottima musica, ci sarà un argomento serio, ve lo dico già, pur essendo venerdì non potevo non trattare l'argomento che sta ovviamente primeggiando su tutte le prime pagine. Parleremo di quello, quindi voglio una vostra opinione, la intavoliamo fra pochissimo. Ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà anche il nostro effetto per chiudere. Due ore insomma da passare insieme in maniera intensa. Intanto abbiamo incominciato con Madonna, continuiamo. C'è Laura Pergolizzi che è ritornata con il nuovo singolo, si chiama Don't Stop.

si chiama Don't Stop, che è ritornata con noi. Mentre, ragazzi, l'argomento è di oggi, cioè nel senso che, visto quanto accaduto, non potevo non parlarne, e sapendo insomma che tutti gli amici che rientrano a casa, chi sta facendo sport, chi lavora, chi comunque studia, perché ci sono anche diversi studenti che ci seguono, che ci ascoltano, chi rientra in macchina avrà sicuramente un'opinione. Per chi non lo sapesse, cioè proprio ieri abbiamo parlato di Kidax, no? C'è questa iniziativa, il fatto di togliere i social a quelli che hanno meno di 15 anni. Fatto gravissimo di oggi a Roma, è successo proprio oggi. Una professoressa di 66 anni alla scuola media Verga, quindi stiamo parlando di scuola media, no scuola superiore, scuola media Verga, viene aggredita da uno studente di 13 anni, prima spray urticante in faccia, poi 3 coltellate al fianco. È stata operata d'urgenza, per fortuna nessun organo colpito, dimessa in giornata. Il motivo, secondo i compagni di classe, il ragazzo doveva recuperare un debito scolastico proprio quel giorno e provava rabbia verso l'insegnante. Ma c'è un dettaglio che fa ancora più impressione: il ragazzo indossava un casco con una telecamera collegata al telefono, pronto per filmare l'intera aggressione e pubblicare in diretta sul canale Telegram. È stato un compagno di classe a fermarlo, il ministro dell'istruzione ha già sentito la scuola e c'è chi ipotizza un legame con contenuti violenti visti online nelle ultime settimane. Allora, a questo punto io, cioè, vi giro la domanda, visto che è ieri che abbiamo parlato del Kids Act, cioè sembra fatto. Il fatto che il ragazzo avesse organizzato tutto per filmare e pubblicare online la violenza, non solo per farla, ma per mostrarla, cioè perché questa è la cosa, cosa vi dice di più preoccupante rispetto alla violenza in sé? E la parte più inquietante di questa storia, secondo voi, qual è? Cioè il fatto dell'atto di per sé nei confronti della professoressa o il fatto che fosse pronto con un casco a filmare tutto quanto? Ve la rendo anche più semplice come domanda, se non avete capito. Un ragazzino che si organizza per filmare e pubblicare online un'aggressione, cosa vi fa più paura? Che l'abbia fatto o che volesse farla vedere a tutti quanti? 333-2688-688, Tiziano Ferro, cuore rotto. Radio Co.

0: Il cuore rotto di Tiziano Ferro, che è ritornato con questo singolo. Allora, che cos'è? Un ragazzino che si organizza per filmare e pubblicare online un'aggressione. Cosa vi fa più paura? Che l'abbia fatto o che volesse farlo vedere a tutti quanti? Sentiamo che c'è.
1: Radio Company. Allora, io penso che siano gravi tutte e due le cose, però la più grave, che viene per primo secondo me, è la violenza che ha avuto il ragazzino nei confronti di questa professoressa. Non lo ritengo giusto e soprattutto non si fa.
0: Certo che il casco e il fatto di filmarla è predeterminazione, cioè è predeterminata la cosa. Quindi ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con le vostre risposte.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Pala, siete nel pomeriggio di Tutti in Lista, dove siamo partiti dal caso di cronaca, insomma, di queste ore, perché si parla di questa professoressa, di questo fatto gravissimo che è successo a Roma, una professoressa di 66 anni alla scuola media Verga, è stata aggredita da uno studente di 13 anni. La cosa che ci ha stupito è che non è che si è l'ha solamente accoltellata, ma aveva anche un casco con una telecamera collegata al cellulare in maniera da poter filmare la propria azione. Da qui vi ho girato una domanda molto rapida: un ragazzino che si organizza per filmare e pubblicare online un'aggressione, cosa vi fa più paura, che l'abbia fatto o che volesse farla vedere a tutti quanti? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma non capisco dove vuoi arrivare con questa domanda. È un fatto grave, punto. Non è più grave o meno grave il fatto che l'abbia fatto o che l'abbia filmato. È l'ennesimo bimbo minchia che probabilmente ha dei genitori più minchioni di lui, che sono poveri a livello educativo, di valori, e questi sono i ragazzini che abbiamo oggi, dove neanche un insegnante può andare a scuola tranquilla. Il fatto è grave, è gravissimo, non so dove andremo a finire.
0: Allora, spiego la gravità del fatto di perché la domanda è se secondo voi è peggio che abbia fatto il gesto, che volesse farlo vedere a tutti quanti. Perché l'idea che comunque un ragazzino di 13 anni vada a pensare di collegare una telecamera a un casco vuol dire che è premeditato. L'ha pensato, ci ha pensato nel momento in cui andava 20 minuti prima di accoltellare questa persona a scuola, ci ha pensato 20 minuti dopo nei minuti in cui è stato allontanato, quindi vuol dire che il pensiero c'era ed era convinto, ed era anche convinto di non vergognarsi dell'azione, perché nel momento in cui tu lo vuoi far vedere sui social, o meglio su Telegram, vuol dire che lo vuoi far vedere a tutte le persone per dire guardate come sono, e quindi non c'è neanche la vergogna del gesto stesso, quindi c'è il pensiero precedente, c'è il pensiero nell'atto e c'è nel pensiero dopo. E questo è il fatto, cioè che il fatto di volerlo filmare conferma che lui sia così e che caratterialmente sia fatto in quel modo. Non è un'azione che risponde a un'azione di violenza con un'altra azione di violenza. Per quello ho chiesto se secondo voi è più grave il fatto che si filmi o il fatto che abbia pensato di fare l'atto e poi commetterlo effettivamente. C'è Mr. Bad con Weasel, It's Not Right, But It's Okay.

0: la canzone che abbiamo sentito era quella di Martin Garrix, Uchu Fireflies, e io ero già concentrato sulla riga dopo, quindi fate come se vi avessi già annunciato il prossimo singolo. Ma al di là di questo c'è Roberto che scrive: la violenza resta la cosa più grave, sempre filmare è un aggravante, certo, ma il vero allarme è che un tredicenne sia arrivato ad accoltellare un adulto per un voto. Se non risolviamo quel problema alla radice, le telecamere è solo un dettaglio in più. Questo è quello che ci dice. Sentiamo che c'è in lista.
1: Allora, personalmente penso che la parte dove lui si sia pure programmato di registrare tutto sicuramente fa più paura, ma io mi domando, a 13 anni come stanno allevando sto ragazzo i genitori? Due, io sono purtroppo quarantenne, ma sicuramente ditemi di tutto quello che volete, io sono ancora per la vecchia maniera, gente così va battuta e battuta ancora di più.
0: Mr. Belt con Weasel, It's Not Right But It's Okay.

0: Sicuramente se faccio così un attimo di pensieri indietro nel tempo, c'è stato più di un'occasione dove qualche mio compagno di classe ha pensato sì di avere delle azioni violente, ma poi da passare dal pensiero all'azione, cioè quello che ci lascia un attimo tutti quanti stupiti, ma l'idea anche di riprendere della domanda di oggi. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Simone da Padova, secondo me la cosa più mi turba è che a dir mio lui ha trovato coraggio nel fare questo dal fatto che poi l'avrebbe pubblicato. Non è neanche, cioè proprio io do più peso al fatto che l'importanza reale sua era sul poterlo pubblicare, cioè farlo vedere agli altri. Lui secondo me neanche si rendeva conto di quello che stava facendo, però aveva l'energia mossa, appunto il coraggio, l'ha tirato fuori solo per poterla pubblicare, perché sapeva che doveva pubblicare.
0: Cioè l'azione di piantare un coltello nella carne di una professoressa 3 volte, perché l'ha colpita all'addome 3 volte, filmarlo e poi pubblicare anche la scena sapendo che questa cosa ti inchioda. Ti inchioda perché non c'è nessun giudice che a quel punto può dire no, non hai commesso l'azione, quindi ti inchioda, quindi hai la freddezza di dire lo penso, lo faccio e lo pubblico come video. Fra un attimo altre risposte, intanto Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: questo sarà di Good Old Days, messaggi che stanno arrivando. Ciao company, totalmente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, come anche i criminali che meritano di morire. Marianna da Verona, sì, ma stiamo parlando, ragazzi, di un ragazzo di 13 anni, cioè di 13 anni, butti via una vita, non c'è modo di recuperarla proprio. Fa più paura il fatto che volesse far vedere, perché indica una premeditazione molto studiata, secondo me da giudicare con un, come se fosse un adulto. Servono punizioni esemplari, Manuel, e qui interviene subito poi il giudizio, no? Come ci si comporta in questo caso. Ritorniamo fra pochissimo con altri messaggi al 333 2688 688.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: più.
1: Riflessione, mentre stavamo parlando di questo caso dove siamo tutti quanti basiti oggi pomeriggio, ieri abbiamo parlato del Kids Act, del fatto che forse bisogna inasprire le pene nei confronti dei ragazzi più giovani, ma anche nei confronti dei genitori, e il fatto che adesso si voglia vietare, no? Ne parlavamo ieri, l'opportunità a chi ha più di 15 anni di avere un sito Instagram senza il controllo del genitore stesso, ma qua secondo me andiamo oltre. Fatto gravissimo a Roma, una professoressa di 66 anni alla scuola media Verga, stiamo parlando di una scuola media, viene aggredita da un suo studente di 13 anni. Prima spray urticante in faccia, quindi primo gesto, lo spray. Poi tre coltellate al fianco. Cioè, sto pensando, prima lo spray urticante, poi le tre coltellate. Non è semplice accoltellare qualcuno e tirare tre fendenti a una persona, non è che ti viene così istintivo. È stata operata d'urgenza, per fortuna nessun organo colpito, meno male. Dimessa in giornata, il motivo secondo i compagni di classe, il ragazzo doveva recuperare un debito scolastico. C'è anche questa cosa del non equiparare il problema a come si agisce poi, ma la cosa più eclatante è il fatto che si sia presentato con un casco e con la volontà di riprendere tutto quanto, quindi pensato già 20 minuti se non 2 giorni prima, se non 3 giorni prima. E da qui la domanda che abbiamo girato oggi: un ragazzino che si organizza per filmare e pubblicare online un'aggressione, cosa vi fa più paura? Che l'abbia fatto o che volesse farla vedere a tutti quanti? Sentiamo chi c'è in lista.
2: Diamo la colpa sempre ai genitori, come educano i figli. È vero, il 50% è colpa dei genitori, ma qualsiasi cosa che fanno vedere la TV, le baby gang non gli fanno niente perché sono minorenni, vengono portati a casa dai genitori, i genitori li difendono. Purtroppo anche il fatto di mettere i filmati o tutti i cantanti nuovi da adesso, quello che spara, quello che fa l'immagine con il telefono che corre con la macchina o fa altro, queste sono tutte cose che fanno vedere belli la gioventù di adesso, le parolacce, tutto quanto, le canzoni proprio... Non so, cioè, la colpa sì, genitori,
1: ho capito, sì,
2: ma anche quello che abbiamo tutto attorno.
1: Cioè lui dice c'è il tentativo di emulare, no, nel messaggio. Se tu vedi che hai come degli idoli delle persone che comunque professano il fatto di violenza, ricchezza e droga e tutto quello che c'è, come poi c'è la teoria dell'emulazione. Jubal con Ocean House in arrivo.

0: storia che abbiamo raccontato, se c'è un aspetto sicuramente negativo, cioè quello del fatto del casco, del ragazzo, della premeditazione, del fatto del coltello, di tutto quello che c'è, dall'altra parte va detto che è stato un compagno di classe a fermarlo. Cioè, quindi un ragazzo della stessa età, probabilmente della stessa classe, nella stessa condizione, che ha fermato colui che invece compiva il gesto. Quindi c'è il tredicenne da una parte e il tredicenne dall'altra. Quindi riflettiamo che non è tutto male, c'è anche il bene dall'altra parte. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao mitici, questa notizia veramente mi ha scioccato, non più purtroppo delle tante altre notizie che si sentono ogni giorno, però un ragazzino di 13 anni che commette una cosa del genere, un'azione del genere, mi preoccupa il fatto non solo che abbia tentato appunto di uccidere la sua insegnante con 3 coltellate, e già questo non è giustificabile e ovviamente è un discorso assurdo, ma il fatto che lui abbia creato un marchingegno per poter riprendere la scena e per poterla postare, pubblicare. Quindi tu sei consapevole di quello che stai facendo e soprattutto quella visibilità. E purtroppo oggigiorno sono i contenitori Instagram, Facebook, tutti i social, che purtroppo, e mi ci metto anche io, siamo condizionati. Però un ragazzino di 13 anni che casomai sicuramente già di suo non stava bene, perché se no non avrebbe fatto una cosa del genere, arriva a fare queste cose. È assurdo. Punizioni molto più severe, ma io partire dai genitori.
0: A questo punto il Kid Zax è perfetto, cioè se interviene sul fatto di fermiamoli fino a 15 anni, il Kid Zax va ma attuato immediatamente. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: le vostre opinioni, i vostri messaggi all'interno di Tutti in Lista di oggi. Abbiamo sentito Gaia con Bossa Nostra, ma c'è già qualcun altro pronto sulla porta.
1: È un tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione e del fatto di volerlo filmare. Io direi 10 anni di carcere e una volta alla settimana un bel po' di randellate. Ciao.
0: Da come mi state rispondendo anche in questa serata, mi viene da dire che ormai il fatto dell'età non viene più preso in considerazione. Cioè l'età non deve essere più un fatto da prendere in considerazione, però io continuo a pensarlo, stiamo parlando di un ragazzo di 13 anni. Quindi nel momento in cui vai a pesare in maniera così violenta su 10 anni passati in carcere con le randellate, come ha detto il nostro amico, sono 10 anni dove il ragazzo ne esce a 23. In che modo? Recuperato o irrecuperabile? Già il gesto è irrecuperabile. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
4: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: gravi tutte e due le cose, sia sì, che lui l'abbia pensato e che l'abbia fatto. Il più grave è che nessuno verrà punito, perché è povero, ha solo 13 anni.
1: Fra un attimo sentiremo altri messaggi a proposito di questo. Intanto le 19, 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. La Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo

Sala attrezzi Functional Training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Summer, My Body Isn't Ready, l'abbiamo appena sentita in questa nostra serata mentre stiamo per scegliere quale sarà la prossima canzone. Lo scegliete voi al 333-2688-688, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Sommiamo poi il tutto e vediamo quale canzone vince stasera, quella che andiamo quindi ad ascoltare grazie a voi. Pezzo A di stasera, Imorciba, Wrong Wasn't Believing.

B, Wonderwall Oasis. Pezzo C invece, Verve, Bittersweet Symphony. Tre pezzoni per il nostro Happy Vibes di stasera. Quale vincerà? A, Morcimba, B, Oasis, C, Verve. Lo scegliete voi, avete il tempo di una canzone. La prossima, Gordo.

0: video che ha fatto anche la storia, lui che camminava per strada, che tirava spallate alla gente, non si spostava, andava avanti, insomma, continuava, come dire, vado dritto per la mia strada. Verve, Bittersweet Symphony, l'abbiamo sentita, ma adesso anche la new track, c'è Cesare Cremonini che è ritornato con Paparazzi, la new track di oggi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Parrazzi, Cesare Cremonini ha copiato Lady Gaga, te lo dico. Come titolo la canzone è diversa, lo so, però gioco su questa cosa del titolo della canzone di Lady Gaga. Paparazzi, è arrivato anche Cesare Cremonini con la sua nuova traccia. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, andremo a scoprire anche come sarà il vostro weekend, restate lì. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

su Oh My Soul, siete su Radio Company, questo 18 settembre 2026, assolutamente live in tutta Italia, quando sono le 19.39, stiamo anche stasera per scoprire come andrà il vostro weekend, lo facciamo ogni fine settimana, il venerdì, con degli effetti che cambiano a seconda del giorno, della settimana, del mese, andiamo a scoprire come finiscono i vostri fine settimana. Per partecipare dovete semplicemente tentare la fortuna e essere i più fortunati oggi, cioè quelli scelti che riceveranno una risposta da me, perché poi l'oracolo lo scrive, io rispondo, cioè sono io a leggere. Come funziona? Beh, da un po' di settimane che andiamo a scoprire com'è il vostro fine settimana incrociando i numeri fondamentali, cioè quelli delle giornate, il 18, 19, 20, che sono venerdì, sabato, domenica, incrociati anche con il numero del mese, cioè il 9, e incrociati con i dati che invece ci mandate voi, quelli che vi chiediamo oggi, cioè nome, giorno, mese, segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno, mese, segno zodiacale, vostro nome, quindi giorno di nascita, mese di nascita e segno zodiacale, se volete partecipare per conoscere come andrà il weekend. Quindi faremo questa previsione con un voto che può andare da pochissimo ad altissimo a seconda naturalmente di come si incrociano i numeri e quindi quale sarà la vostra risposta. Iniziate a mandare i vostri messaggi al 333-2688-688 per la previsione di questo weekend. Intanto abbiamo da ascoltarci un altro successo, quello di Olly Murs insieme a Flo Rida, Troublemaker.

mi mette sempre allegria questo pezzo. Troublemaker, Holly Morse insieme a Florida. Abbiamo Pasquale, che è stato il più veloce, il più fortunato, quello che insomma è stato estratto per primo, quello che riceverà subito la risposta. Pasquale è nato il primo di marzo ed è il segno dei pesci. Pasquale, l'oracolo apre gli occhi e ti guarda dritto. C'è una bella corrente che ti accompagna, non è quella 2.20 insomma, che ti accompagna in questo fine settimana. Quella sensazione di andare lisci senza troppi pensieri, con la voglia giusta di goderti le cose. Arriva un momento che ti riempie, è semplice ma vero, di quelli che ti restano addosso. Voto 9. E credo sia uno dei più alti che abbiamo mai dato. C'è proprio una roba pazzesca. Weekend dei tuoi, Pasquale. Lasciati andare che gira tutto per il verso giusto, quindi non preoccuparti di niente. Jessica, 8 febbraio. Jessica. Segno dell'acquario, 8 febbraio. Jessica, l'oracolo inclina la testa e ti studia un attimo. Il tuo weekend è un po' ballerino, qualche saliscendi, un pensiero che vai che viene, momenti in cui senti di dover rincorrere, tutto fila liscio, ammettiamolo, ma in mezzo si accende qualcosa. Un attimo tuo inaspettato che ti rimette il sorriso, ti ripaga. Voto per il weekend però 6, non andiamo oltre, 6. Ah, Jessica, ma con quella scintilla giusta al momento giusto, aspettala, dai, che vedrai che andrà benissimo. Fra un attimo ne scopriamo altre di previsioni. Intanto Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con Jadot.

Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor Jador, mentre noi andiamo a scoprire che cosa dice l'oracolo per Jessica in questo 8 di febbraio. Lei è del segno dell'acquario, lei è nata, scusami, l'8 di febbraio, che dico, non noi che siamo nell'8 di febbraio, lei che è nata nell'8 di febbraio, segno dell'acquario. Jessica, l'oracolo inclina la testa, ti studia un attimo il tuo weekend. Aspetta un attimo, perché abbiamo fatto già Jessica. Vedi che non sei attento, Gianluca, l'avevamo già fatta Jessica, l'avevamo già fatta. E quindi passiamo direttamente a Christian, il 2 di febbraio, anche lui dell'acquario, per quello mi ero confuso. Christian, l'oracolo alza lo sguardo e sorride convinto, c'è del buono che si muove per te, un fine settimana che scorre con una bella spinta, quella sensazione di essere nel flusso giusto, di avere il vento in poppa, arriva qualcosa di piacevole che non ti aspetti e ti accende la giornata, un piccolo intoppo ci scappa ma non si sposta niente, voto 8 e mezzo, weekend pieno. Christian, vivilo con in modo giusto e goditelo tutto quanto. E facciamo anche Daniela, dai, che è nata il 20 di ottobre, lei è del segno della bilancia. Daniela, l'oracolo abbassa lo sguardo e fa un sospiro lungo, e il tuo è un weekend in salita, parte con qualche peso che non girano, diciamo, le cose come vorresti, quella sensazione di remare controcorrente, per darti l'idea, ci sarà da portare pazienza, te lo dice, ma proprio quando meno te lo aspetti si apre uno spiraglio, un momento di quiete piccola ma vero, che ti rimette in pace. E voto, te lo devo dire, è un 4, lo so, è 4 e mezzo però, quindi dai, si alza un po'. Weekend tosto, Daniela, ma lo porti a casa, tieni duro fino in fondo, quindi questo purtroppo è il risultato dell'oracolo per te. Abbiamo Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait. Radio.

0: E anche questa serata stiamo scoprendo come andrà il vostro weekend, questo weekend del 18, 19, 20, grazie all'incrocio dei numeri anche con il mese messo con la vostra data. Andiamo a scoprire Galileo, che è nato il 17 di gennaio, lui è del segno del Capricorno. Per Galileo l'oracolo spalanca gli occhi, quasi sorpreso, credo che oggi batteremo un record. Amico mio, che weekend ti aspetta, Galileo? C'è un'energia luminosa tutto intorno a te, e di quelle rare, la sensazione che ogni cosa si incastri al posto giusto senza nemmeno sforzarti. Arriva un momento che ti riempie il petto di quelli che poi puoi raccontare veramente a tutti. Il voto è il top 10. Galileo, 10 pieno, l'oracolo non lo dà a chiunque, quindi weekend da incorniciare, buttati che è tutto ok, quindi che devo aggiungere di più. Ci fermiamo qui con quelle che sono le previsioni per questo fine settimana, ritorniamo la prossima settimana con le previsioni e fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Dai, che abbiamo appena sentito in apertura di Igor Pezzi, cose da pezzi. Permettimi un attimo di salutare, visto che purtroppo abbiamo un Gianluca Pacini che scappa in toilette.
1: Io, io
0: non ho parole per quest'uomo. Cosa vuoi che ti dica? Cioè, un uomo che mi scappa in toilette in chiusura di trasmissione.
1: Si è emozionato, non so cosa. Per ora non scappare, per due ore ora non vai più in bagno.
0: Non lo so, veramente una roba pazzesca. Permettimi di ringraziare e salutare ovviamente tutti gli amici di Tutti in Lista. Vi lascio con Igor Pezzi, le cose da pezzi. Ci ritroviamo già domani, perché ci sarà One Love One Live.
1: Esatto, però per me è un onore, avere il passaggio di testimone live dal vivo Stefano Conte, è proprio un onore.
0: Vi saluto, buon weekend!
1: Ciao Stefano!
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
1: Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Stavo per fare un danno in diretta, mi erano partite le cuffie. Hai visto che è successo? Sono volate le cuffie, sta accadendo di tutto. Ma la cosa bella è che stasera sono nella sede, in sede centrale, nella sede degli studi centrali di Radio Company. Buonasera, buon venerdì. Che bella atmosfera, lo devo dire. Buonasera Gianluca Pacini.
3: Ciao cuoricino, grazie per carino.
1: Tutto bene? Non lo sapete, ma Gianluca Pacini adesso ha delle manette, ha delle corde, che lo, dei nastri che lo tengono legato alla sedia della regia, e rimarrai lì, sai fino a quando? Fino a lunedì mattina, quando ripartirà la family alle 7:30. Vabbè, dai, scherzi a parte, pronti per due ore e abbiamo tantissime cose da condividere, da dire. Poi stasera magari potrebbe tornare il Company ti accompagna, che lo vedo molto, molto per il venerdì, così magari ci dicono dove li stiamo accompagnando con la musica di Radio Company. E poi cosa facciamo? Ah no, c'è lui. Io ero già partito, ero già all'argomento, al 333, eccetera, eccetera. Non si può partire, cioè le cose da pezzi non possono partire senza il consiglio dello sciamano, che questa sera si ispira a niente po' di meno che a Pasolini.
4: E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. Pierpaolo Pasolini.

0: Ragazzi, va bene che è venerdì, però Gigi D'Agostino, cioè, ci sta sempre, ci sta sempre. In and Out su Radio Company, le cose da pezzi iniziano alla grande, e da Gigi D'Agostino alla lettura è un attimo. Perché? Lo sapete perché? Perché a Singapore hanno proposto questa iniziativa. 15 minuti al giorno valgono soldi, cioè se tu leggi per 15 minuti ti danno delle monete virtuali, tipo 20 monete virtuali, attenzione, 20 monete virtuali. Se leggi per 15 minuti, quando arrivi a 1000 punti, quindi a 1000, diciamo, 1000 monete virtuali, in questo caso, quindi fate un po' voi i conti, vi danno un dollaro di Singapore. Ok? Non so che vale, quanto valga, ma insomma. Però ti pagano per leggere. E questa è una bella iniziativa. Tra poco ne parleremo qua su Company, perché vogliono abituare la nazione alla lettura. Pensate che a Singapore, proprio nella città di Singapore, 3 persone leggono e 7 non leggono, non aprono manco un libro. Quindi hanno un problema sociale. Tra pochi anni, se lo fanno in Italia, io credo che i numeri siano ancora ben più grandi. Comunque speriamo di no, speriamo non sia così. Tra poco ne parleremo, ma soprattutto vi arriverà la domandona: se vi pagassero per leggere, comincereste a leggere libri veramente, sì o no? Poi vediamo anche le modalità, se volete dir la vostra nel frattempo al 333-2688-688 va benissimo. Stasera che sei dal vivo, Pacini, però non ci sono dubbi, guarda il ditino, vai.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Big Rock.

Rido, su Radio Company. Ma la voce, quella voce maschile un po' rocca prima, non è che era quella di Celentano? Era molto, ma molto, era molto vicino a quel timbro là. Insomma, comunque, mi ha messo allegria questa canzone, bellissima, bellissima. Torniamo a noi, signori, la lettura è fondamentale, importante, ci salverà. Lo posso dire in radio, lo posso dire. Secondo voi, che bella domanda, guarda questa cosa che nascono così, proprio così. Secondo voi, ci salverà l'intelligenza artificiale o la lettura dei libri? Secondo voi? No, perché cosa ridi, scusa? No, guardate che l'iniziativa di Singapore, secondo me, ha senso. Hanno fatto un'indagine e hanno capito che da quelle parti 3 persone su 10 leggono, vuol dire che 7 non aprono manco un libro. Per abituare la nazione quindi a cominciare a leggere, hanno ben pensato di pagarli. Dicevo, ah, che bene, figurati. Che poi la domanda che vi farò, se vi pagassero 1 euro ogni 15 minuti, veramente, cioè, vi mettete a leggere, comprate i libri, cominciate a aprire i libri, 1 euro ogni 15 minuti. Se tu ci pensi, se leggi un'oretta a sera sono 4 euro al giorno per 30 giorni, per 12 mesi, fate un po' i calcoli, qualche soldino viene fuori. In questo caso l'hanno fatto molto più blanda, hanno diciamo così dato 20 monete virtuali. Quando arrivi a 1000 monete virtuali, non so poi come hanno fatto a registrare questa cosa, ma ad ogni modo Singapore ti regala, diciamo, in questo caso il comune, il governo, ti regala 1 euro, meglio 1 dollaro di Singapore, che ha la valenza che ha, però magari potrebbe avere un senso. È molto simbolico perché non ci fai nulla, però ti dà diciamo un po' l'idea che bisogna cominciare a leggere, perché bisogna istruirsi, perché bisogna aprire le nostre menti, bisogna approfondire le nostre culture. Come lo fai? Con la lettura. Quindi voi sareste disposti a fare questo esperimento? 1 euro, e poi di questi tempi pure l'euro vale, 1 euro ogni 15 minuti di lettura, comincereste a leggere? 333-2688-688. Posso leggere un messaggio da parte di Emma che dice: a me non serve che mi paghino perché leggo tantissimo alla sera mentre mangio, poi c'è Radio Company fino alle ore 22 e qua ci sta l'applauso, secondo me, alla grande, e poi si aprono i libri. Bravissima Emma. E voi invece che fate? Leggete o non leggete? Che fate? Arriva Gwen Stefani.

0: Talk to you su Company. Fatemi salutare Davide da Udine, detto il Gus, che ha un baretto in provincia. Beh, ma allora dimmi dove, come si chiama il paese, dimmi tutto, che ci ascolta dalle 9 del mattino alle 21 della sera. Però dovessi fare ancora un piccolo sforzo fino almeno alle ore 22. Però va bene assolutamente. E che spesso gioca anche con, insomma, partecipa alle attività di Radio Company. Bene, grazie mille. Ma devi dirmi il paese, perché siccome io sono di Udine, li conosco tutti, capisci? Torniamo a noi, al nostro argomento di oggi. Quindi a parte che io ho lanciato questa provocazione ed ha subito preso, nel senso che ci salverà l'intelligenza artificiale o leggere libri. Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Radio Company, assolutamente la lettura e la cultura è quella che ci salverà. L'intelligenza artificiale, soprattutto perché viene usata troppo spesso, troppo male, sta diventando una piaga invece che un aiuto. Leggere, informarsi, studiare anche dopo le scuole, quella è l'unica cosa che può aiutare l'essere umano intanto ad aprire la testa, la mente, e poi ad andare avanti e progredire sul serio.
0: Io sono molto d'accordo con lei, è vero, se usata bene l'intelligenza artificiale aiuta anche quello, ma se non viene utilizzata bene, se non ci si informa, bisogna informarsi molto bene. Poi adesso c'è un altro problema, sembra che addirittura prenda piede e faccia quello che vuole un domani, con queste arrivano delle notizie veramente terroristiche alla fine. Cioè, pensare che un OpenAI piuttosto che un Gemini o qualcosa, insomma, dell'intelligenza artificiale, un parta e decida lei che qualsiasi cosa contro di te, cioè una cosa che fa, è uno scenario da film che a me fa molto pensare. E io dico, ma ormai che avete anche capito questo futuro pericolo, fermatela, no? Non avete detto ancora che ormai non si può più far niente, è arrivato il punto di non ritorno, non lo avete detto, e allora fermatela, è molto semplice. Ma torniamo noi, la lettura da Singapore arriva questa iniziativa che vi pagano per leggere. Lo fareste per un euro ogni 15 minuti di lettura?
2: Secondo me sarebbe utile che qualcuno cominciasse a leggere più libri, visto i commenti che leggo a volte in giro per il web, per i social. Ciao!
0: Grazie. Quindi la domanda è questa: se vi pagassero come a Singapore un euro ogni 15 minuti, iniziate a leggere libri? Ovviamente la domanda è rivolta a chi ancora non legge in modo, diciamo, frequente, ogni sera, ogni giorno, capito? Quindi 3332 688 688, tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

su Radio Company Rewind, My Mind. Queste sono le cose da pezzi e stiamo parlando di lettura. Allora, approfitto per salutare i nostri amici del bar di Villanova dello Iudrio, vicino San Giovanni al Natisone, siamo in provincia di Udine. Non prometto di passare, cioè, sì, voglio assolutamente, però non voglio dire vi prometto che poi chissà quando lo farò, però un giorno arriverò. Ok, bar da Gus, salutiamo, ciao ragazzi. Invece da Trieste Caterina ci scrive: buonasera, mi sa che sarei milionaria, perché la domanda di questa sera, ormai della prima ora, perché l'abbiamo dedicata tutta alla lettura, la prima ora del programma di stasera, se vi pagassero per leggere 15 minuti, vi danno un euro, se vi pagassero un euro per 15 minuti, cosa fate? Iniziate a leggere o meno? Le dice: sarei milionaria. Invece c'è qualcuno che dice: no, perché se mi pagassero un euro ogni 15 minuti finirei per trasformare la lettura in un lavoro. Stefania, beh, insomma, non è male, tutto sommato. Cioè, pensa quale sarà la tua cultura fra qualche anno. Pensa, affronterai la vita a muso duro, come cantava Pier Giorgio Bertoli. Non sono sicuro sul nome di Pier Giorgio, ma Bertoli, un grandissimo cantautore che ormai purtroppo non c'è più. Luca da Padova invece mi scrive: sì, assolutamente, un euro ogni 15 minuti non mi cambia la vita, però sarebbe un incentivo. Io adesso compro i libri e poi li lascio sul comodino per mesi, ed è un peccato, Marco invece: io sì, ma soprattutto perché ho una libreria piena di libri che ho comprato convinto di leggerli e invece non è mai opportuno. Ma come hai fatto a comprare dei libri e metterli là? Non sono mica dei soprammobili. Cioè, il libro va letto, va vissuto, va scarabocchiato, va preso appunti, va vissuto in questo senso. Poi lo puoi mettere là. E tanti dicono, consigliano, che dopo un po' di tempo, poi dipende anche dalla tematica, siamo d'accordo, potresti anche rileggerlo a distanza di qualche anno. Il domandone di questa sera è questo: siccome anche noi, come a Singapore, siamo un popolo di pigroni perché stiamo leggendo sempre di meno, se vi pagassero un euro ogni 15 minuti, andreste in libreria a comprare un libro e quindi iniziate anche voi a leggere al 333 2688 688? Lo voglio sapere. Signori,

0: Si muove, si muove! Buon vento, giovanotti Alfa su Radio Company. Con i ritmi di oggi mi scrivono: sarebbe bello avere 15 minuti di tempo per leggere. Ormai leggo solo quando sono in ferie, se non vado in giro poi. Non puoi scrivere queste cose, perché sicuramente qualcuno ora dirà: ma come, il tempo per leggere lo devi trovare assolutamente. Che io sono anche contento, sai perché ti va bene? Perché ora cambieremo argomento. Vabbè, dai, la prima ora è dedicata alla lettura, in qualche modo a capire se anche voi diciamo così, se vi pagassero un euro, che fa, cioè, mi fa veramente strano dirlo, ma se vi pagassero un euro se iniziate a leggere almeno 15 minuti al giorno. Questa è l'iniziativa nata a Singapore. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bolza con Magnetic a chiudere la prima ora delle cose da pezzi. Salutiamo chi ci sta ascoltando e sta leggendo dei libri proprio adesso dopo aver ascoltato il programma. Mi è stato accompagnando la lettura, ma sai che hai aperto invece la rubrica del Company ti accompagna, cioè il momento nel quale noi vi chiediamo al 333-2688-688 dove vi stiamo accompagnando. Ciao Company, mi stai accompagnando a, e finisci tu la frase.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: Le 10:20.

0: Base Persuasive su Radio Company. Signori, ritorna l'Identikit.
1: Radio Company, Identikit.
0: Allora, in cosa consiste? Magari qualcuno si è appena collegato, qualcuno ci sta ascoltando per la prima volta. Il Company Identikit vi permette di vincere una Company Bag. Quindi dovete mandare il vostro nome e città di provenienza al 333-2688-688 per partecipare. Poi noi chiamiamo uno o una di voi. Lo facciamo una volta alla settimana, quindi. Ed è molto semplice, verrete in onda con noi, la chiacchierata insieme, risponderete a 10 domande, ma molto semplice. Tipo vi piace la pioggia o il sole, una cosa così, vi piace la pizza o la pasta, no? Una cosa semplice, niente di che, una chiacchierata per conoscerci un po', e da lì, da queste 10 domande, nascerà il vostro Identikit. Lo facciamo live, posso dirlo che lo facciamo senza intelligenza artificiale assolutamente? Vabbè, dai, da questo momento, per partecipare, il vostro nome e la vostra città di provenienza al 333-2688-688.

0: Domani 26, signori, sigla!
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: È arrivato il momento, il primo Identikit della nuova stagione per quanto riguarda le cose da pezzi su Radio Company. Nuova stagione 2026-2027. Quindi, chi abbiamo al telefono? Pronto?
2: Ciao!
0: Con chi parlo?
2: Samantha,
0: leggo da Vicenza. Ma buonasera.
2: Esatto. Cosa buonasera.
0: Cosa fa di bello nella vita Samantha da Vicenza?
2: La barista.
0: Oh, ma guarda, io senza saperlo, giuro, perché siamo veramente live, tutto reality, veramente. Io ho preparato anche delle domande su degli aperitivi, su delle cose. Almeno una, sì, si parla anche di quello. Però si partono con delle domande generiche. Occhio, perché da qui emergerà il tuo identikit, cioè la tua personalità. Okay. Sei pronta?
2: Sei. Prontissima.
0: Sei sicura di voler rispondere a queste 10 domande così cruciali su Radio Company in diretta? Sì o no?
2: Sono prontissima a tutto.
0: Countdown. Samantha, lavatrice o lavastoviglie?
2: Lavatrice.
0: Intelligenza artificiale o lettura?
2: Intelligenza artificiale.
0: Ciclette o corsetta all'aperto, all'aria aperta?
2: Ciclette.
0: Pizza o carbonara?
2: Carbonara.
0: Attenzione, c'è la domanda del sesso. Lo sapevo che arrivava. Sei pronta?
2: Pronta.
0: Vabbè, insomma, quando si parla di sesso non si dice pronta. Non
2: è mica, beh, siamo tutti insomma. Pronti.
0: Allora, sopra o sotto?
2: Sopra.
0: Ullala. Cinema oppure fiera all'aperto con gli amici? Sai, quelle fiere autunnali?
2: Fiera.
0: Poi, attenzione, vacanze, mare o montagna?
2: Mare.
0: Funghi porcini oppure sushi?
2: Sushi.
0: Spritz Apero l'ho mojito da brava barista.
2: Campari.
0: Questo è andato fuori. Questo è un fuori programma. Bene, ma cos'è che fai meglio? Uno spritz Campari o uno spritz o mojito? Quella che ti viene meglio dei due?
2: L'Aperol,
0: perfetto, ok. Quindi Campari, sì. Apro tutto un giro, perfetto. Signori, l'ultimissima, sì, esatto. Domanda. E qua mi propongono sempre sesso, Samantha, è così.
2: E vai.
0: Preliminari o subito al sodo, vai.
2: Preliminari.
0: Signore e signori, siamo davanti a un identikit incredibile di una ragazza perspicace, passionale, ma che cerca la comodità.
2: Mio marito dice sì dalla macchina.
0: Bene, salutiamo pure il marito. Come si chiama il marito?
2: Thomas.
0: Bene, ciao Thomas. Ragazzi, va di bello.
2: Facciamo un anno di matrimonio domenica.
0: Ma veramente, tanti auguri allora. Ma che bello.
2: Grazie.
0: Ma che bello. Allora voi festeggiate.
2: Grazie.
0: Iniziate
2: mille.
0: Stasera. Stasera dovete iniziare a festeggiare. Andate avanti fino domenica. Va bene?
2: Per forza.
0: Ora rimani in linea, così prendiamo tutti i tuoi dati, perché vi verrà recapitata a casa la Company Bag. Va bene?
2: Va bene, grazie ragazzi, un bacio.
0: Grazie a voi, buon weekend, ciao.
2: Cose
1: da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Green can fuck you su Radio Company. Stiamo parlando fuori onda di quali sono le soddisfazioni della vita e qual è la nostra più grande soddisfazione. Cioè, ovviamente c'è questo studio, questa ricerca che parla, anzi è stata pubblicata nello scorso febbraio sul Journal of Happiness Studies, e dice che vivere concretamente esperienze stimolanti e ricche di novità è risultato associato a una maggior soddisfazione. Quindi è ovvio, insomma, più le cose ti vanno bene e più stai bene. Però al di là di questo, che se uno è sveglio e si organizza la vita nel modo giusto, può essere legato, che ne so, a un traguardo professionale o qualcun altro, che ne so, aver cresciuto un figlio, essersi comprato casa, essersi rimesso in piedi da solo dopo un periodo difficile, insomma. Però la soddisfazione più grande, quindi al di là di questo, ognuno di noi prima o poi nella vita ha avuto un momento che si è detto ce l'ho fatta. Ecco, quel momento lì, qual è? Quando è successo? Quindi ci descrivete questo momento? Descriveteci al 3332-688-688 la vostra più grande soddisfazione della vita, che la condividiamo qui. Pacini, la tua qual è? La voglio sapere, qual è?
1: È quando ho fatto il programma con te.
0: Mamma mia, che paura. Vabbè, dai, ok, vai.

0: io non ricordo se mai nella storia degli eventi dell'intrattenimento sia stata organizzata una festa a tema di un artista. Non lo so, magari sì, qualcosa legato ai Beatles, ma Bad Bunny con Nuova Yol, quello che abbiamo appena sentito adesso in radio, attualmente, adesso si stanno organizzando le feste a tema Bad Bunny, cioè è incredibile, però insomma è un fenomeno mondiale ormai, insomma lo ha dimostrato in largo e in lungo. Di cosa stiamo parlando esattamente? Della soddisfazione più grande della vostra vita, sentiamo.
1: Oh company, la mia soddisfazione più grande possibile e impossibile è stata 12 febbraio 2010,
0: sì,
1: quando ho fumato l'ultima sigaretta.
0: Un applauso.
1: Veramente da fumare, una cosa che non avrei mai pensato che riuscirei.
0: Quanto fumavi al giorno? Quanto fumavi?
1: Visto che ero una fumatrice di due pacchi al giorno.
0: Due pacchetti al giorno, mamma mia, mi hai fatto benissimo. 16 anni fa la tua vita è svoltata, altro che. Fate come lei, assolutamente. Vabbè, insomma, se vi piace e se vi va di dirci la vostra soddisfazione più grande della vostra vita, quel momento che avete detto, vi siete detti, ce l'ho fatta, ditecelo al 3332-688-688, ma nell'ultima mezz'oretta parleremo anche di patenti. Eh sì, perché? Sì. La domanda sarà molto semplice, cioè non la domanda, non facciamo domande. Ma siamo ancora in grado di rifare la patente al primo colpo e essere promossi, secondo voi?
2: Io no!
0: Ma assolutamente no, tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
4: Rock.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Play su Radio Company. Insomma, qual è la vostra, stavamo parlando prima, qual è la vostra più grande soddisfazione? È arrivato un messaggio molto profondo, molto toccante, di quelli che a me piacciono, anche se da speaker, sono molto sincero, sono anche difficili poi da affrontare. Sentiamo della più
1: grande. Ciao Igor, buonasera, c'è. Andrea da Udine.
0: Ciao Andrea.
1: Niente, mi allaccio al tuo quesito della più grande soddisfazione che avete avuto. La mia personale è quella di essere riuscito da solo a comprare casa quest'anno, al mese di maggio. Diciamo che sono contento a metà, perché era una cosa che dovevo fare con la mia compagna, che purtroppo ho perso 2 anni fa. È una, diciamo, felicità a metà. Non so se si può spiegare per radio, ma sia contenti ma sempre a metà. Però ci sono riuscito. Questa è la più grande soddisfazione che ho ricevuto nella vita. Buona serata, ciao.
0: Grazie Andrea, un messaggio secondo me bello, bellissimo, molto bello, toccante soprattutto. Beh, traspare indubbiamente la tua forza d'animo, e spero che questo messaggio sia stato di aiuto a chi è all'ascolto in questo momento, perché la forza di volontà, la forza d'animo, ma sicuramente è emersa anche tutta la tua sofferenza, per che un po' è un misto, no? Tra una sofferenza e una gioia di aver comunque raggiunto un obiettivo che è importante. Noi ti mandiamo un forte abbraccio, perché sei stato un esempio, ecco perché ho detto che è un messaggio molto molto importante arrivato questa sera. Grazie mille, grazie mille. Allora andiamo avanti con la musica, perché tra pochissimo poi dovremo anche spiegare dove saremo più tardi a fare un evento molto molto importante con la radio. Julie con Brash, Serenamente. Radio
2: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Company, 10 minuti alle ore 22. E vi devo raccontare una bella storia, signori, un bel viaggio, sapete quale? Quello di questa sera a 90 di Piave ci sarà un grandissimo evento di Radio Company, un progetto che si chiama Il Viaggio, ideato da Mauro Tonello, e sarà un evento strepitoso perché saranno 30 anni da vivere, gli anni 80, gli anni 90 e gli anni 2000, tutto in una serata. Per quanto riguarda gli anni 80, si potrebbe dire che c'è il DJ Harry Morri, perché lui è il DJ degli 80 Festival storico, e quindi per gli anni 2000, che poi c'è il DJ Nick, che poi è il DJ dei 90 Festival. Ospiti dagli anni 80, Via Verdi, pensate un po', per gli anni 90 Playa Iti, e poi arriveranno gli anni 2000. Per gli anni 2000, esatto, ci sarà Joe per quanto riguarda gli speakers di Radio Company, e ospiti Marvin e Prezioso. Il tutto condotto e presentato da Mauro Tonello. Un'occasione da non perdere, anzi noi fra 10 minuti almeno io stacco e vado direttamente a 90 Padovana. Se siete in zona o nei paraggi, andate a 90 in piazza, perché veramente merita ed è un grande evento che si chiama Il Viaggio di Radio Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Arrivati alla fine anche questa sera. A proposito, c'è Roberto e Riccardo. Riccardo, siamo d'accordo di vederci a 90, perché sono amici che arrivano. Quindi, sai, sì, so già che siete in macchina, stiamo tutti arrivando là. Quindi mi raccomando, veloci, veloci. No, piano, non velocissimi. Gianluca Pacini, siamo arrivati alla fine.
1: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Grazie, lunedì sempre puntuali, mi raccomando. Ora non scappate, perché è vero che noi andiamo a vivere un evento incredibile a 90 di Piave, però dopo di noi c'è Energia 90, sempre con il director, con Mauro Tonello e il DJ Nick, un bel tuffo negli anni 90. Vi abbraccio, vi auguro un buon weekend, vi voglio bene, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
7: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
8: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona anche questo venerdì notte, pronti per il nostro viaggio. Allacciate pure le cinture, perché abbiamo come sempre grandi successi. C'è il genio che la console. Partiamo con Mario Pio, la sua Runaway del 99 su Media Records.
7: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Alma Matrix, la sua musica elettrica del 97 su Expanded.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, venerdì e poi sabato è messo Rewind e Unconditional su Fist of Light su Ala Bianca direttamente da Modena City.

0: Togliete se ci fermiamo. Pochi minuti e torniamo con Billy Moore.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Energia 90, the radio show.
1: Il suono è quello di Radio Company di Energia 90 con Mauro Tonello, di Genica la console, da Up and Down da riballare insieme Billy Moore, Etichetta Time.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, the radio show.

0: it's a top selector.
1: Mauro Tonello suona Energia 90 questa notte. Il viaggio continua con Bob Marley vs Funkastar Deluxe. Sun is Shining dal 99 su Club 2.

0: insieme a Milky ci fermiamo pochi minuti e ripartiremo alla grande con Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Terza parte di Energia 90, la suono non si ferma con Mauro Tonello questa notte, il venerdì e poi il sabato emissore Rewind, cioè di Genica la console. Già presentato Fargetta con la sua Your Love del 93 su DBM Movement.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: puntate bellissime, quella puntatona in Porto alla Valle, li abbiamo risentiti quest'oggi con You and Me, Cappella. Chiudo questa terza parte di Energia 90, tra poco torniamo con The Age of Love.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Show.
1: Il venerdì notte e poi il sabato invece Rewind, il suono che vibra nella notte del weekend, quello di Energia 90 con Mauro Tonello che parla in questo istante, c'è di Genica la console e si riballa anche Age of Love, il Gem & Spoon remix di Age of Love su etichetta BMG e dal 1992.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: con Robert Della Donna, e chiudiamo anche la puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, come sempre ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.